0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza.
0: Die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce. La forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir
1: nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio,
0: sich das Bewusstsein.
1: La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive, lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima. Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali. Abbiamo un contatto fine con la madre terra. Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, sperimenterete la vicinanza del grande spirito. Ora il nostro corpo è una forza che vibra, un campo energetico nel quale agisce il Cristo. Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente. Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda, chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il Tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire. Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata in modo particolare ai giovani, ma dalla quale sicuramente tutti possono trarre aspetti interessanti. Oggi continueremo a leggere estratti dall'intervista che un giovane fa a Gabriele, la profetessa di Dio della nostra epoca, e che è contenuta nel libretto Il giovane e il profeta. Nel corso del colloquio, Gabriele incoraggia i giovani a non limitarsi ad accettare passivamente tutto ciò che offre la società odierna, prevalentemente orientata sul bene personale, ma a porsi delle mete per sviluppare valori etici e morali elevati, contribuendo così a creare una società migliore basata sul bene di tutti. Si tratta degli stessi valori che già Gesù di Nazaret ci insegnò nel suo discorso della montagna. Valori che oggi sono più attuali che mai. Ma cominciamo ora la nostra trasmissione con una domanda che il giovane pone a Gabriele. Gabi, non è forse un metro di misura troppo elevato per la nostra vita terrena? Non è sempre facile mettere in pratica con coerenza gli insegnamenti del discorso della montagna. Nonostante gli sforzi, non si va avanti tanto in fretta. La perfezione si vede purtroppo ancora solo da lontano. Cosa ci puoi consigliare?
1: Gabriele risponde così. Cari ragazzi, la perfezione è la meta alla quale ci porta la via. E la via è un processo, uno sviluppo. La percorriamo passo per passo. Anche un'etica elevata non può essere realizzata da un giorno all'altro. Tuttavia la possiamo raggiungere solo, dice Gabi, se lo vogliamo veramente. Per questo è necessaria una chiara e sincera decisione di base.
0: Gabriele prosegue. Prima di tutto è quindi necessario chiedersi

0: La mia coscienza che mi dice quali aspetti umani ci sono oggi in me. Qual è e dove si trova la radice di questo moto del mio animo? Il nostro sentimento più sottile ci dice in genere dove si può trovare la radice. Se lo chiediamo allo Spirito di Dio in noi, questo sentimento diverrà più chiaro. Egli ci mostra poi qual è la radice. Pertanto, cari amici, non ha senso dare la colpa al prossimo delle proprie arrabbiature, poiché, come dice Gabriele, ciò che oggi mi irrita vuole comunicare qualcosa a me e non al mio prossimo. Infatti, proprio ciò che mi irrita desidera mostrarmi gli aspetti negativi ancora presenti in me, per poterli elaborare e superare.
1: Forse possiamo spiegare ai nostri amici a casa cosa intendiamo per moto del nostro animo. Moto dell'animo può essere una sensazione di pesantezza qui, all'imboccatura dello stomaco, come una fitta più o meno intensa, che non è solo causata dalla paura, ma a volte anche da dissidi con i genitori, con gli amici, con i colleghi. Il nostro compito, dice Gabriele, non consiste solo nel riconoscere che qualcosa ci irrita, o solo nel sistemare le liti, i dissidi, battendosi reciprocamente la mano sulla spalla e credendo che tutto vada di nuovo bene. Bensì, dice Gabi a tutti i giovani, di trovare la radice che si trova alla base di ogni conflitto. È importante trovare e sistemare la radice per poter fare i passi verso la meta superiore, poiché si avanza passo per passo.
0: Gabriele continua. Si dice sempre la lotta precede la vittoria e questo vale in fondo anche per la lotta contro la nostra natura umana. Sappi che chi ha fatto i passi verso questa meta superiore ha un accompagnatore unico al proprio fianco. È lo Spirito del Cristo Dio che, quale Gesù, ha detto a te, a noi e continua a ripeterci anche come Cristo, seguitemi.
1: Anche la natura ci mostra che è necessario trovare la radice per toglierla dal terreno della nostra anima, affinché essa non faccia rispuntare lo stesso germoglio. Se tagliamo semplicemente i fiori o l'erba, dalla radice rispunterà sicuramente la stessa specie. E lo stesso vale anche per la nostra vita, dice Gabriele. E continua dicendo: chi mette solamente da parte i propri pensieri spietati e il proprio ego rigonfio, e anche le sue passioni e i programmi dei propri desideri, non ha nemmeno lontanamente tolto la radice dal terreno della propria anima e dal proprio subconscio. Lentamente, spesso senza che ce ne accorgiamo, il germoglio rispunta attraverso i pensieri negativi, tramite l'ego rigonfio, tramite le passioni e i desideri molto intensi. Sì, cari amici, paragonando tutto ciò al mondo della natura, si potrebbe dire che ciò che rispunta dalla radice è molto più folto e molto più forte anche, poiché è stato nutrito più a lungo. Esso ci può anche sopraffare e in tal caso sarà difficile domarlo.
0: Il giovane chiede ora a Gabriele: ma non ci vuole troppo tempo per tutto ciò? Una persona che vive in questo modo non ha quasi più tempo libero, è continuamente occupata con se stessa.
1: E Gabriele risponde: la via dell'autocontrollo non comporta alcuna limitazione della vita. Solo inizialmente sembra che sia così. Puoi credermi, perché l'ho sperimentato io stessa. Tuttavia, i primi passi per superare se stessi, ossia i propri aspetti umani, sono difficili, poiché certe vecchie abitudini sono dure da togliere. Devi lavorare su di te, dice Gabi, con te stesso e combattere. Tuttavia, prosegue Gabi, una volta compiuti i primi passi verso la meta superiore, sarai divenuto più desto, sarai più chiaro, avrai una coscienza più ampia e sarai in grado di cogliere le cose più rapidamente e più facilmente. E continuando a leggere, ciò ti aiuta ad essere più desto con te stesso. In tal modo impari ben presto a riconoscere che cosa ti occupa, dove si trova la radice e in che modo la puoi sistemare.
0: Quindi il lavoro su se stessi non riduce il proprio tempo libero, anzi, come

0: Aggiunge Gabriele, si vive in modo più consapevole e appagante e si sa anche come occupare le ore libere della giornata. Gabriele prosegue. Proprio la nostra vita odierna offre ai giovani molte possibilità di fare anche qualcosa di produttivo o di creativo, di sviluppare i talenti, di seguire i propri hobby, come per esempio praticare sport, fare musica, ballare, stare con gli amici, oppure andare di tanto in tanto in discoteca o con lo snowboard e molte altre cose.
1: Cari amici, state tranquilli, dice Gabriele. Tutte queste cose, nella giusta misura, non fanno di certo male ai giovani, al contrario. E continua dicendo, con esse i giovani possono fare esperienze e maturare per la vita futura, se non eccedono, se soppesano e valutano ogni cosa. In età avanzata essi non parleranno quindi delle proprie privazioni, ma della propria gioventù, nel corso della quale hanno potuto fare diverse esperienze e maturare, in modo da poter essere sovrani nelle fasi successive della propria vita.
0: Il giovane prosegue. Gabriele, un mio amico pone un'altra domanda. Mi accorgo di essere insicuro nella mia professione. Cosa posso fare?
1: La risposta per il tuo amico è la seguente, dice Gabriele. Chiediti se si tratta solo di insicurezza, o se invece non hai molta voglia di svolgere questa professione, oppure la rifiuti addirittura totalmente. L'insicurezza nel campo del lavoro ci dice sempre che cosa dobbiamo ancora imparare, oppure se non siamo adatti a questo tipo di lavoro, che dovremmo trarre da esso un altro insegnamento, oppure che possa rispondere di più ai nostri talenti e alle nostre capacità. In tal modo saremo più sicuri e lo svolgeremo anche con più gioia.
0: Se rifiutiamo un determinato lavoro, sia prima di fare una scelta professionale o mentre lo svolgiamo, possiamo dire con certezza che esso in futuro non ci darà gioia. Nemmeno se con esso possiamo eventualmente guadagnare molto. Il nostro lavoro dovrebbe darci gioia. Il lavoro dovrebbe essere compenetrato con la nostra capacità di svolgerlo. Da ciò ricaviamo sicurezza e in fondo anche l'indipendenza che ci porta a sua volta la vera libertà.
1: Il ragazzo si rivolge ora a Gabriele con un'altra interessante domanda in merito al lavoro. Mi trovo davanti ad una scelta professionale. Ognuno mi dice di fare una cosa diversa. Io stesso sono ancora insicuro. Come posso comportarmi nel modo giusto?
0: E Gabriele risponde, avviene spesso che altri ci diano consigli sulla professione che dovremmo scegliere. Non sempre questi buoni consigli sono altruistici. Ciò significa che si tratta solo di buoni consigli, di un aiuto. Spesso chi ci consiglia vuole realizzare negli altri, per esempio nel figlio, nella figlia, in un buon amico o in un'amica, la scelta professionale che egli stesso non ha fatto, ossia i suoi ideali professionali.
1: Proprio quando si tratta di una scelta professionale, i giovani dovrebbero sviluppare a poco da sé la sensibilità che li aiuta a percepire quali talenti e capacità si trovino in loro. Negli anni in cui i giovani fanno le proprie scelte nel campo del lavoro, sono attivi anche determinati talenti, qualità e capacità. Il ritmo della vita di ogni uomo li porta con sé. Quindi, in fondo, teniamo gli occhi aperti. Osserviamoci nella giornata. Quali attività svolgiamo facilmente? Quali attirano la nostra attenzione? Che cosa in fondo mi riesce bene? Ma non solo, Gabi ci dà altri consigli utili per riconoscere i nostri talenti. Ascoltiamo cosa dice.
0: Gabriele ora sottolinea l'importanza della libertà che ognuno dovrebbe avere anche nella scelta della professione. Prosegui dicendo, non dovremmo farci costringere da nulla e da nessuno a fare qualcosa. Possiamo accettare i buoni consigli, tuttavia dovremmo allo stesso tempo valutare quali qualità o addirittura capacità o talenti abbiamo. Per essere certi dei talenti che si trovano in ognuno di noi, si potrebbero fare degli stage per informarsi in pratica sul lavoro adatto a noi. Da ciò deriva una certa sicurezza per scegliere la propria professione. Forse alcuni di voi conoscono delle persone che vi possono essere di aiuto in questo senso, facendovi fare un lavoro in prova nella propria azienda.
1: È un buon consiglio che ci dai, dice il giovane. Chi desidera prendere in mano la propria vita cercherà sicuramente una tale possibilità. E continua. Ho altre domande, anzi ne ho ancora molte. Posso leggerti la seguente? Tra i giovani attualmente non si può dire che sia certo cool parlare di Dio. Il Dio della Chiesa mi sembra antiquato. Non mi posso nemmeno immaginare che viva. Dio è forse qualcosa destinato solo alle persone anziane?
0: E Gabriele risponde: hai detto che tra i giovani non si usa parlare di Dio e nella tua seconda frase che il Dio della Chiesa ti sembra antiquato. Gabriele poi prosegue: quale strumento di Dio? Ho sperimentato Dio in moltissimi modi. In base alla mia esperienza personale, posso quindi assicurarti che Dio non è il Dio della Chiesa, che è stato istituzionalizzato e quindi reso antiquato. Non c'è da meravigliarsi se questo Dio della Chiesa, che è antiquato, è già da tempo privo della vita, che è Dio. Per questo tu non hai l'impressione che egli viva veramente. Tuttavia, egli, il vero Dio, l'Eterno, vive. Infatti, egli è la vita.
1: Anche se si parla molto di Dio, alcuni non hanno mai sperimentato Dio. Gabriele, la profetessa di Dio, ci spiega nell'intervista con il giovane che in Occidente definiamo Dio la vita, l'eterno essere, la forza onnipresente, la corrente originaria. Dio è lo spirito che pervade l'infinito, che ha dato forma a se stesso, da se stesso, ossia la forma di Dio. È l'eterno Padre, che chiamiamo anche Dio Padre.
0: E Gabriele continua: dall'eterna corrente originaria, Dio Padre creò gli innumerevoli soli e mondi spirituali, le 7x7 sfere celesti e i regni spirituali della natura. Egli creò i mondi divini, gli esseri spirituali che vivono ed operano nell'eterno regno, in Dio. La corrente originaria è il soffio, la vita, che mantiene in vita e compenetra ogni cosa.
1: Dato che Dio è la vita in ogni cosa, egli è la vita anche nella materia. In ogni uomo, in tutte le anime, nei quattro elementi che sono il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria e in tutte le altre forze della materia. In ogni atomo, in ogni molecola è racchiusa l'essenza, la corrente originaria compressa, ossia Dio. Dio è la parola, attraverso tutti i livelli di coscienza, come per esempio nell'irradiazione degli astri, nei regni della natura, nelle anime e nell'uomo. Dio è quindi la vita in te, in me, in ognuno di noi.
0: Gabriele spiega ora al giovane che è possibile percepire Dio anche osservando la natura nella sua molteplicità, come ad esempio nel risveglio della primavera, sperimentando gli elementi, la forza nel canto degli uccelli, nell'evoluzione delle forme della natura nel corso delle stagioni e in fondo anche nello sviluppo degli uomini che elevano le proprie anime a Dio, in modo che esse raggiungano l'eterna giovinezza e trovino la propria esistenza nella corrente originaria divina. Puoi così percepire la giovinezza, il sottile fluido spirituale in ogni cosa.
1: Spesso ti accorgi così che anche se alcune persone anziane sono segnate dagli anni, attraverso di loro si fa varco la spontaneità della corrente originaria, Dio, l'eterna giovinezza. Dio, tuo eterno Padre, mio eterno Padre, il Padre di tutti gli esseri divini, anime e uomini, è la spontaneità, spiega Gabriele, la varietà, il dinamismo, ciò che dà forma, la forza e la fonte della forza. Lo puoi sperimentare nel tuo dinamismo giovanile. Questo è Dio, la corrente originaria dentro di te, l'eterna giovinezza.
0: Il Dio che invece ci presentano le chiese istituzionalizzate è completamente diverso. Come dice Gabriele, esse hanno dato a Dio un'immagine con tratti grossolani e anche crudeli, denigrandolo a ruolo di qualcosa fuori moda. Non permettono che il Dio dinamico e onnipresente, che è il fuoco, la luce della parola in ognuno di noi, possa parlare. Le eminenze delle chiese ufficiali non solo festeggiano ogni anno gli stessi riti in occasione di determinate festività, ma danno ad ogni giorno un'impronta conferitagli dall'istituzione ecclesiastica.
1: Spesso le prediche si assomigliano e sono sempre le stesse, anno dopo anno. La loro funzione religiosa per Dio non è più il servizio quotidiano per il prossimo, ma è spesso il servizio prestato alla Chiesa. Anche se le eminenze ecclesiastiche parlano di Dio, non permettono che Egli parli, e tantomeno che agisca attraverso di loro. Egli non può nemmeno rivelarsi attraverso di loro, poiché hanno un'idea istituzionale di Dio, che non è in sintonia con l'Eterno Padre, ossia con il Dio Padre. Dio Padre, questo mi colpisce. Se il Padre e noi siamo i suoi figli, allora ciascuno di noi può rivolgersi direttamente a Lui. Non abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Lui, giusto? Se preti ed eminenze non sono sempre buoni esempi da seguire, chi può aiutarci a sentire Dio in noi sempre più vicino?
0: Gabriele prosegue. Dio, nostro Padre, si china verso tutti i suoi figli, verso di te, verso di me, verso ognuno. Egli desidera che ritorniamo nell'eterno regno, nei cieli eterni. Per questo Egli ci ha inviato suo Figlio, il co-regnante dei cieli, che è divenuto il nostro Redentore. Gesù ha impersonificato l'Eterno Padre, poiché disse a senso, il Padre e io siamo uno. Ciò significa, io, Gesù di Nazaret, vivo secondo la volontà dell'Eterno Padre che è nei cieli.
1: Osserva la vita di Gesù. Renditi conto di come ha vissuto questo giovane spontaneo e dinamico, che andava di luogo in luogo con i suoi discepoli sulle strade impolverate, annunciando la lieta novella dell'amore di suo Padre. Egli si sentiva a casa sotto il firmamento. Vedeva l'operato di Dio in ogni animale, in ogni pianta. Istruiva i suoi discepoli e discepole in merito agli aspetti più dettagliati della legge dell'universo, stando seduto sotto un albero per istruirli, stando in un campo ad annunciare a migliaia di uomini la lieta novella della vita, ossia il discorso della montagna. Salì sulla barca insieme ad alcuni apostoli e andò al largo del lago di Genezaret e disse chiaramente la verità ai farisei e agli scribi di allora. Gesù non fu quindi un amministratore di parole vuote, ma impersonificò la spontaneità della vita interiore.
0: A questo punto ci si chiede che cosa c'entrano le chiese istituzionalizzate con il semplice Gesù di Nazaret. Se osserviamo le autorità ecclesiastiche con i loro titoli, le loro eminenze, i loro abiti talari e i loro palazzi, ci rendiamo conto che forse c'è qualcosa che non va. Da un lato il semplice Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, e dall'altro le eminenze che rappresentano qualcosa con titoli che non sono stati insegnati da Gesù. Egli non era come sono loro. Gesù non vuole ciò che essi sono. Il modo in cui insegnano, parlano, agiscono e in fondo vivono non corrisponde all'insegnamento di Gesù di Nazaret.
1: In un certo senso anch'io, dice Gabriele. Indipendentemente dalla mia età, posso percepire questa forza di Dio eterna e spontanea, l'eterna giovinezza, la freschezza dello spirito, la vita che è unica. Chiunque deponga sempre più i propri aspetti umani, chi li sacrifica con l'aiuto del Cristo e fa sempre più ciò che è la volontà di Dio, dischiude in sé la fonte vivente della forza suprema, che è eternamente fresca, chiara, giovane. Infatti Gesù ci disse: seguitemi.
0: Gabriele continua: se lo seguiamo, facciamo ciò che Dio vuole e sperimentiamo in noi, su di noi e attraverso di noi cose simili a quelle sperimentate dal nostro esempio, ossia Gesù, il Cristo. Non è quindi necessario che tu parli molto di Dio. Fai ciò che Gesù ci ha comandato e afferma il giovane spontaneo, Gesù di Nazaret. In tal modo troverai gioia nel compiere ciò che Dio vuole. Non sarai più una persona che imita gli altri, dipendente da tante parole vuote, bensì un giovane spontaneo che rende sempre onore a Dio nei propri pensieri e nel proprio comportamento, chiedendosi: come si sarebbe comportato Gesù in questa o in quella situazione? Che cosa mi vuole dire nel mio comportamento tramite i miei pensieri e i miei desideri?
1: Caro fratello, spiega Gabriele, non orientarti sul Dio antiquato di cui parlano le eminenze ecclesiastiche, ma fai risorgere il Cristo in te. Egli, il giovane uomo, vuole accompagnarti. Dio non è quindi destinato solamente alle persone anziane. Dio è per i giovani. Dio è per i cosiddetti adulti. Dio è per le persone anziane. Dio è sempre presente e si dona sempre totalmente. Sperimentalo e vivilo seguendo Gesù. In tal modo avrai al tuo fianco consapevolmente il tuo miglior amico. Il giovane, colpito da queste parole, dice a Gabriele: quello che mi dici mi tocca. Si sente che racchiude in sé una certa vastità, una prospettiva.
0: Sì, cari amici, le parole di Gabriele danno speranza e, come dice il giovane, racchiudono in sé una certa vastità e prospettiva. Oggi Gabriele ci ha parlato di un Dio vivo e dinamico che possiamo coinvolgere e sperimentare nelle nostre giornate, chiedendoci per esempio: come si comporterebbe Gesù in questa situazione? Cari amici, proviamo a porci questa domanda quando ci troviamo in una situazione non facile. Se volete, scriveteci le esperienze che fate anche voi utilizzando questo prezioso aiuto. Ci auguriamo tante buone esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere? E soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case e nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. Il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata al che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire. affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole «Io sono la via, la verità e la vita». Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse ed Egli ha detto, chi ascolta queste mie parole le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta la redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato, che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa. E si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
2: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
2: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
2: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questo, i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare al rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
2: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
2: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
2: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così, e in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna, viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
2: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
2: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
2: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
2: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti se devo raccogliere qualche cosa mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
2: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se

0: Nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù. Allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del Padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. C'è il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio. Come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te? Soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto.

0: rapporto gerarchico è severo tra padre e figlio, come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia, sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho emesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri, anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi, chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita, e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Cari amici, un saluto cordiale, benvenuti a questa trasmissione che oggi vi propone il tema della profezia, dei profeti, i profeti di tutti i tempi ed in particolare di una persona che ha scosso la società del suo tempo verso la fine del 400 a Firenze. Si tratta di Girolamo Savonarola. Faremo un percorso storico ed alcune riflessioni, ma in base al suo esempio giungeremo anche a parlare in generale della profezia ed in particolare della profezia del nostro tempo. Giorgio ed io abbiamo preparato per voi questa trasmissione e vorrei subito passare alla prima domanda. Cosa si intende con il termine profeta? È un visionario? È qualcuno che predice il futuro?
1: Il profeta è uno strumento di Dio. Dio non parla come noi, quindi per comunicare con gli uomini ha bisogno di preparare delle anime nel corso di diverse reincarnazioni che siano pronte a ricevere, a tradurre e a trasmettere i suoi messaggi all'umanità. Strumento di Dio significa che la vita del profeta è completamente dedicata a Dio e al suo prossimo. Non è un visionario, non ha allucinazioni e non va in trance così come potremmo intendere noi oggi. Conosce certamente i piani di Dio e Dio comunica tramite lui i consigli che ci possono aiutare nella nostra vita sociale, nella nostra vita materiale e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare ad esempio ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
0: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi perseguitati ed uccisi?
1: Penso che la migliore risposta la troviamo nella storia della Chiesa che tutti conoscono, nella storia stessa, anche nella Bibbia e in particolare però in una rivelazione dataci dal Cristo stesso tramite Gabriele a Firenze nel 1982. Voglio leggere un brano. Come mai i veri profeti, le profetesse, i veri strumenti dello Spirito furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
0: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo, Savonarola, che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione, una vittima anche quindi della Chiesa della fine del 400. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del Papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
1: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina e soprattutto religiosa. Una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole: «Vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra», e ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare i suoi giovani confratelli alla lettura dei testi biblici. Il 1485 è un anno importante poiché avviene la sua illuminazione, che si può riassumere in una frase. Il suo compito viene riassunto in questa frase: la Chiesa dovrà essere rinnovata, flagellata e presto. Predica in molte città toscane e del nord Italia, alla fine però ritorna a Firenze, dove su invito di Pico della Mirandola incomincerà a predicare nel Duomo di Firenze, a Santa Maria del Fiore. Qui inizia a predicare in tono profetico e dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia e la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio, di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo auditorio in quel periodo è enorme, 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche. È una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte, molte personalità del campo politico e religioso di allora.
0: Qual era la meta del Savonarola? Cosa aveva lui nel cuore e nell'anima? Voleva fondare un regno di Dio sulla terra, a Firenze, che lui voleva trasformare nella nuova Gerusalemme, un'immagine che possiamo far risalire ai vecchi profeti, a Isaia. Ed in pochi anni dimostrò che questo non era un'utopia. Per alcuni anni riuscì ad apportare numerosi cambiamenti nella società, nell'economia, attraverso l'applicazione di una correttezza morale e cristiana che si riversò positivamente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
1: Sì, esatto, è come dici tu. Le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo 3 giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date da Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
0: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati, all'esterno sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa, dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma 1000 croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella, tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
1: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce i tiepidi. Questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò, perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo: lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
0: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come in questo giornale, il Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera il Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau, ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola. E il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto. Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stato una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
1: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico, E poi, guarda caso, 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi.
0: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo, esatto. Perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita e appunto, come detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
1: No, la Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM però si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo. Però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista, lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare per esempio a 3 rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. Però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera, che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa: un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
0: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
1: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa Cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato, ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Deschner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una Chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
0: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza, le prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se li avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
1: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
0: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti, qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana. E nel momento che tu scopri questo non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male e viceversa. In questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
1: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, sorta e costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
0: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa,
1: protestante.
0: E poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire, però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli, e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio che tu oggi sei obbligato a seguire perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
1: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
0: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini. E non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Qui ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era un criminale. la parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
1: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche. Come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore? Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una chiesa degli scandali che una chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo. Non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
0: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova Costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario. I ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
1: Certamente. È cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia. E ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze, davanti a lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
0: In questo giornale PM purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta l'articolo, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono al Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini. E Pieper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego di bambini soldati nelle guerre in Africa. Quindi addirittura si accosta il Savonarola ai nazisti e ai bambini soldato dell'Africa. Questo è veramente un grosso errore, un grosso sbaglio che bisogna qui chiarire. Per questo vorrei far partire ora un nastro, una registrazione che abbiamo fatto direttamente telefonicamente con il priore del convento di San Marco, quindi un'intervista telefonica. Ascoltiamo cosa ci dice lui a proposito.
2: Veramente dal punto di vista storico, oggettivo, cioè di come sono andati i fatti, non c'è motivo per poter pensare una cosa del genere, anzi è tutto il contrario. Bisogna pensare prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi. E questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte, e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città, eccetera. Poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale. In una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita, delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano. Sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni, eccetera. Questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, meramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
1: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi, che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo, e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. Quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni

0: visto soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi, bambini, soldati, è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo a rogo anche le streghe. Questa è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
1: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore, che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
0: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
1: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono,

0: durante la bocca di profeti e di profetesse. Lo spirito interiore, lo spirito del Cristo, si rivela nell'io sono. Non è l'uomo che parla nell'io sono, ma è lo spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'io sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo, tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
1: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa Cattolica ed Evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti che forse potremmo ancora citare brevemente.
0: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
1: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

Se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà.

Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose e il nostro prossimo ci starà a cuore. In qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga a noi. Doniamo gli aspetti positivi e conformi alla volontà di Dio che noi stessi abbiamo sviluppato e siamo con il nostro prossimo e per Lui.

se ci rivolgiamo nel nostro interiore al nostro aiutante, il Cristo, ogni volta, per esempio, che ci irritiamo o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano: un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe, finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante, i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo, oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Neunte Bewusstseinserschließung.
1: Nono testo per dischiudere la coscienza.
0: Ich erschließe mein Bewusstsein für den
1: Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino. Per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

respira coscientemente. Lascia che il respiro venga e vada. Nel farlo, dona all'eterna coscienza, a Dio, i pensieri che ancora ti occupano.

Respira e svuota il tuo recipiente, rimettendo tutto ciò che ancora ti occupa a Dio, all'eterna luce promettente, alla fiamma che assorbe tutte le impurità, trasformandole in energia edificante. Svuota il tuo recipiente dal modo di pensare umano e mantienilo anche libero e puro per la forza dell'amore che vi vuole affluire. Liberati con il respiro dicendo: il Cristo è in me. Cristo vive dentro di me. Cristo, purificami.

0: Abbi fiducia. Deponi ogni cosa ai suoi piedi, nella fede che tutto è bene.
1: Belasse die Last des Alltags.
0: Lascia a lui il peso della vita quotidiana, le tue preoccupazioni e tutti i pensieri umani. Sii libero. Il Cristo ti libera da tutti gli aspetti umani. Di: io sono libero. Afferma la libertà in te. Afferma la libertà in te. Ora respiri liberandoti. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Respira.

Ora dirigi le tue sensazioni verso il quarto centro di coscienza, verso la forza redentrice. Qui ti soffermi. Rimani nel silenzio. Dio ti accoglie. Rimani nel silenzio. Dio ti accoglie.

0: Ora sei silenzioso.
1: Du bist nun in Harmonie.
0: Sei ora in armonia.
1: Du bist im Einklang.
0: Sei in sintonia con l'infinito.
1: Gott nahm dich auf.
0: Dio ti ha accolto.
1: Friede durchströmt.
0: La pace ti pervade.
1: Deine Gedankenwelt.
0: Il mondo dei tuoi pensieri si è ritirato.
1: Du bist nun Kraft.
0: Ora sei forza della sua forza.
1: Und Liebe
0: e amore del suo amore.
1: Von seiner Liebe und Harmonie
0: pervaso dal suo amore e dalla sua armonia, bussi ora alla porta del quinto centro di coscienza, tramite il quale scorre la pazienza di tuo padre. Dio ti aiuta a diventare paziente. L'impazienza è l'inizio

0: di tutti i mali.
1: Denke oder sprich nun bewusst.
0: Pensa o esprimi ora consapevolmente. Io affermo la pazienza in me.
1: Ich bin geduldig.
0: Io sono paziente, senza essere indolente.
1: Ich bin konzentriert.
0: Io sono concentrato
1: und auf das Wesentliche
0: e orientato su ciò che è essenziale.
1: Ich ordne mein Leben.
0: Metto ordine nella mia vita.
1: Was ich tue, das
0: ciò che faccio, lo faccio in modo totale. Questa è concentrazione. La concentrazione orientata spiritualmente racchiude in sé la pazienza. Io sono spiritualmente concentrato. Ciò che faccio, lo faccio in modo totale, con la forza universale in me.

Con le sensazioni mi reco ora nel settimo centro di coscienza. Affermo la misericordia, la vita altruistica in me. Io sono misericordioso. Io sono altruista. Io sono gioioso nell'azione. Affermo dentro di me la misericordia, la comprensione altruistica per gli altri.

partendo dal settimo centro di coscienza, che è il centro della misericordia, accompagno con le mie sensazioni l'eterna corrente fino al centro di coscienza dell'ordine e al bacino di raccolta spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro. Lì respiro consapevolmente e prendo coscienza della misericordia divina. Inspirando mi reco nel sesto centro di coscienza, respiro e mi sento protetto nel suo amore. Espirando mi reco nel quinto centro di coscienza, respiro consapevolmente ed affermo la pazienza divina in me.

nel quarto centro di coscienza, nella luce redentrice. Inspiro. E mentre continuo a respirare, affermo la fiamma del Cristo, la redenzione dentro di me.

Nel terzo grado di coscienza espiro. Continuo a respirare e mi rivolgo alla sapienza divina affinché illumini il mio intelletto e mi faccia diventare saggio, poiché anch'io sono un figlio dell'amore, della misericordia, della pazienza, della serietà e della sapienza. Con le sensazioni passo al secondo centro di coscienza, dove inspiro ed espiro. Rimetto la mia volontà alla volontà di Dio per divenire espressione della sua volontà. Respiro.

0: Bewusstseinszentrum.
1: Nel centro di coscienza più basso, nella prima fonte della forza, espiro. Respiro consapevolmente ed affermo l'ordine nella mia vita, nei miei pensieri e nelle mie sensazioni.

0: Leben.
1: Metto ordine nella mia vita.
0: Ich bejahe das Licht im Zentrum der Ordnung.
1: Affermo la luce nel centro dell'ordine.
0: Durch die Kraft Christi spreche ich alle Organe.
1: Attraverso la forza del Cristo richiamo tutti gli organi, le cellule, gli ormoni e le ghiandole che sono collegati con questo centro. La luce del Cristo si irradia nel bacino. Irradia la vescica e gli organi genitali. Tutti gli organi dell'addome vengono irradiati dalla luce del Cristo, dalla fiamma della salvezza, che opera in ogni cosa in base alla legge di causa ed effetto.

Nel nome del Cristo richiamo le mie cellule, gli organi, gli ormoni e le ghiandole, dicendo: il Cristo guarisce. Risvegliatevi, figli e figlie del mio corpo, ed accogliete con gratitudine il nutrimento, la luce del Cristo.

L'amore del mio Redentore mi guarisce, mi rinforza e mi fortifica. Luce della sua luce irradia il bacino. Luce della sua luce si diffonde nelle gambe. Dilata le arterie e i capillari. La luce si effonde nei piedi, nelle dita dei piedi. Risplende nelle piante dei piedi e porta la vita in tutte le cellule, in tutti gli atomi, in tutti i muscoli. Io affermo le forze spirituali di guarigione dentro di me. Affermo che il mio addome e le mie gambe si rinforzano. Affermo che le vene si rinforzano e che la circolazione sanguigna è sana. Affermo le forze nei miei piedi, in ogni singolo dito, nella pianta dei piedi.

La vita di Dio pulsa dentro di me. Le energie vivificanti fluiscono verso l'alto ed intensificano il circuito spirituale. La luce della divinità scorre più intensamente nell'anima e nel corpo. Sono inondato dalla sua forza, elevato e compenetrato dalla sua energia. L'energia di Dio dona a tutto l'organismo freschezza, serenità, risolutezza e distacco dai pensieri quotidiani. Io sono libero. In me arde la luce. Io sono sano. Io sono un figlio di Dio. La vita, Dio, pulsa in ogni cellula, vibra in ogni organo.

mette ordine negli ormoni e nelle ghiandole. Nella sua luce tutto è in perfetto ordine. Io sono la vita. La corrente primordiale mi pervade con il suo alito. Mi ristora e mi avvolge nel suo amore. La vita quotidiana è lontana da me. Libero, sintonizzato sulla coscienza del Cristo, riaccompagno con le sensazioni la corrente di vita verso l'alto. Nel primo centro di coscienza, il centro dell'ordine, inspiro. Nel secondo centro di coscienza, espiro. Nella terza fonte di energia, inspiro. Nel quarto centro di coscienza, espiro. Nella quinta fonte di energia, inspiro. Nel sesto centro di coscienza, espiro. Nella settima fonte di forza, la misericordia, inspiro. Qui mi soffermo e, respirando, entro con le sensazioni nel settimo centro. Respiro. La porta che immette nel cuore di Dio è spalancata. Io sento di essere spirito del suo spirito, amore del suo amore. Respiro l'alito di Dio. Respiro in modo ritmico ed armonioso. Sono tutt'uno con l'armonia universale, con Dio. Leggero e vibrante, affermo l'assoluto in me e affermo di essere un figlio di Dio. Con le sensazioni varco la soglia che immette nel Santissimo. Con le sensazioni mi inginocchio davanti all'Eterno. Luce bianchissima e purissima fluisce verso di me. Affermo la luce primordiale, la divinità dentro di me. Io sono divino. Io sono un figlio dell'Altissimo.
avvolto dalla forza primordiale, dalla luce bianca e radiosa, ringrazio per la forza, per l'amore e la sapienza. Ringrazio per la protezione, per la speranza e la fiducia. Ringrazio per essere stato rinforzato interiormente.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, wir alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni. Per esprimerlo nell'insieme, con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così, può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente. Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce. Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce. Pensate nel vostro corpo. Io sono sano. Credete in questo. Credete che siete sani. Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate, sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra. E noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda, lo sentiamo. Cristo, la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute. Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione. Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì, un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die.
0: Rimanete concentrati. Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Alle meine Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Beat innig und dankbar.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi. Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: hinzu. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Mi immergo con le mie sensazioni nel quarto centro di coscienza, che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore, nel centro del Cristo. Osservo il mio respiro che viene e va. Mentre osservo il mio respiro, mi libero dai miei pensieri, dai miei desideri e dalle mie opinioni.
1: Ich richte mich empfindungsmäßig.
0: Mi sintonizzo con le sensazioni sul quarto centro di coscienza.

0: einen Gedanken werden lassen.
1: Voglio ora lasciare spazio e concentrarmi sull'unico pensiero di avvicinarmi al Cristo, nelle mie sensazioni, nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie opere. Rimetto i pensieri riguardanti malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi alla fiamma salvifica in me, allo Spirito del Cristo.

0: ein Kind Gottes.
1: Sono un figlio di Dio che si dona a Lui, all'Altissimo. Mi consacro all'Eterno Spirito. Divengo sempre più silenzioso. Il mio animo si placa.
0: Die noch bestehenden Gedanken und Empfindungen.
1: I pensieri e le sensazioni che ancora sussistono in me si allontanano.

0: Mentre mi rivolgo sempre più al quarto centro di coscienza,
1: rufe ich meine

Chiedo alla mia anima e alle cellule del mio corpo di rivolgersi alle forze interiori, alle forze salvifiche dell'anima e del corpo.

0: In me si trova il principio primordiale, lo spirito.
1: In mir brennt das Christuslicht.
0: In me splende la luce del Cristo, la fiamma della redenzione per l'anima e per il corpo. La scintilla redentrice della mia anima è la forza motrice che mi spinge verso la coscienza massima, Dio.
1: Ich entfache diesen inneren Funken.
0: Rafforzo questa scintilla interiore, la forza del Cristo.
1: Dem Christusgeist schenke ich mein Vertrauen.
0: Dono la mia fiducia allo Spirito del Cristo e lo prego di guidarmi.
1: Christus,
0: Cristo, risvegliati in me.
1: Mein Sinnen und Trachten,
0: rivolgo tutti i miei desideri e le mie aspirazioni verso di te.
1: Du bewirkst in mir Gesundheit,
0: tu mi dai salute, benessere,
1: Freude,
0: gioia
1: Harmonie.
0: E armonia.
1: Was mich noch belastet,
0: rimetto a te tutto ciò che ancora mi opprime.
1: Die in mich eindringenden Gedanken,
0: rimetto a te i pensieri che ancora mi occupano.

Accolgo in me sensazioni d'amore, di fiducia e di beatitudine.

Tu, fiamma salvifica della mia anima, consuma tutto ciò che è ancora attivo in me e che non è conforme alla legge dell'amore. Che abbia a risvegliarsi in me la luce della mia anima, lo Spirito onnipresente, affermo l'assoluto in me. La fiamma salvifica della mia anima si risveglia in me. Affermo lo Spirito onnipresente in me.

sono l'Io sono, un figlio del Padre. Io provengo dalla sua vita. Io sono la vita in Lui.

Mi immergo sempre più profondamente nel quarto centro di coscienza, nella fiamma cristica che si ingrandisce sempre più. I miei piedi e le mie gambe divengono leggeri. Il mio corpo diviene più puro, luminoso ed armonioso. Braccia e mani sono leggere e sciolte. Il mio capo viene irradiato dalla luce della divinità. Le mie cellule cerebrali si ordinano.

0: profonda penetra in me. Silenzio, silenzio infinito pervade l'anima e il corpo.
1: Ich bin frei und gelöst.
0: Io sono libero e rilassato.
1: Ich bin stille.
0: Io sono silenzioso.
1: Ich
0: Io sono in armonia.

0: mi avvicino sempre più alla luce interiore del Cristo.
1: Dem Christus Geist in mir.
0: Rimetto allo Spirito del Cristo in me ciò che è ancora impuro e costituisce consapevolmente o inconsciamente il mio ego.

0: Hebe mich empor.
1: Mi elevo.
0: Finde heraus aus der
1: Uscendo dalla limitazione dei sentimenti e della volontà umani.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio. Io sono illuminato dalla luce del Cristo. Io sono avvolto dal campo energetico divino.
0: Das Feuer des Christus.
1: Il fuoco del Cristo mette ordine nelle mie cellule cerebrali. La luce consuma la zavorra dell'ego umano.
0: Ich empfinde die Beschwingtheit.
1: Sento la leggerezza del mio corpo interiore, della mia anima. Io sono un figlio di Dio.

0: rivolgo sempre più alla fiamma del Cristo che si ingrandisce.
1: Das Christus Licht strahlt.
0: La luce del Cristo si irradia in ogni cellula del mio corpo.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io vogliamo divenire uno.
1: Ich bejahe.
0: Affermo l'assoluto in me.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io siamo uno.
1: Im vierten Bewusstseinszentrum ruhend.
0: Raccolto nel quarto centro di coscienza, respiro con un senso di libertà la forza eterea che affluisce in me.
1: Es durchpulst mich der Christusgeist.
0: Lo spirito del Cristo pulsa in me. La fiamma del Cristo mi risveglia. Sento nuova vita in me. L'eterna vita della mia anima.

0: Ewiges Leben.
1: La vita eterna pulsa in me.
0: Es durchstrahlt mich die Fülle der
1: La pienezza della divinità mi pervade.
0: Die Zellen meines
1: Le cellule del mio corpo sono ricolme della forza del Cristo.
0: In mir atmet die
1: Il silenzio assoluto respira in me.
0: In mir und mich
1: La fiamma spirituale del Cristo Dio arde in me ed intorno a me.
0: Friede,
1: pace,
0: unendlicher Friede,
1: pace infinita mi pervade.
0: Die himmlische Seligkeit.
1: La beatitudine celeste mi tocca.
0: Ewige Harmonie.
1: L'eterna armonia.
0: Ich empfinde die Einheit mit allem Sein.
1: Sento l'unità con ogni essere.
0: Losgelöst
1: sciolto da tutte le cose terrene, sento il puro pulsare della natura.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio.
0: Gott ist in mir.
1: E Dio è in me.
0: Alles ist sein Leben.
1: Tutto è vita della sua vita. Io sono suo figlio.
0: Der Urgrund.
1: La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi ha creato. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi mantiene in vita. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi chiama tramite il Cristo.
0: Ich vernehme
1: Sento il richiamo della mia anima.
0: Rein und geläutert,
1: la mia anima pura e nobilitata, leggera ed alata, dovrà elevarsi alla sorgente più profonda, alla coscienza sublime.

fato, sorretto da quella forza che è la mia vita. Io sono la vita. Ascolto il respiro del silenzio.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri, con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Herzlich willkommen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può

0: essere simili al quale stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto.
2: Und alles durchglüht.
1: Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa.
2: Dein Licht.
1: Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali. Luce della tua luce.
2: Liebe,
1: amore
2: aus deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
2: Kraft,
1: forza aus della deiner tua forza.
2: Gütiger,
1: buon unico universale.
2: Fülle uns,
1: ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore.

0: in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi, senza pensare. Lo Spirito irradia.
1: Abermals beobachten wir unseren Atem.
2: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
1: Es ist die Antwort der Liebe.
2: È la risposta dell'amore.
1: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
2: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
1: Ewige Sonne,
2: eterno Sole, tu, bontà e calore,
1: du Liebe,
2: tu, amore e misericordia,
1: du Vater,
2: tu, Padre,
1: du geliebtes,
2: tu, diletto tu delle nostre anime.
1: Du bist uns so nahe,
2: tu ci sei così vicino,
1: weil wir deine
2: perché
1: Kinder
2: noi
1: sind.
2: Siamo tuoi figli.
1: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
2: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
1: Ewiger, gütiger,
2: eterno e buono,
1: deine unendliche Kraft,
2: grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
1: In uns öffnen sich die Himmel,
2: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
1: Das Licht des All-Einen,
2: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
1: Wir lassen die Liebe strömen,
2: lasciamo fluire l'amore attraverso di noi.
1: Schweigen.
2: I nostri pensieri tacciono.
1: Wir dürfen die Verbindung tief,
2: possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
1: Wir dürfen empfangen.
2: Possiamo ricevere.
1: Wir senden himmelwärts heim.
2: Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
1: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
2: E riceviamo dai cieli, da casa.
1: Vater,
2: Padre,
1: du unsere Wonne,
2: tu, nostra delizia e nostra felicità.
1: Bruder, du unser Erlöser,
2: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
1: Wir danken dir, Vater.
2: Ti ringraziamo, Padre.
1: Wir danken dir, Bruder.
2: Ti ringraziamo, fratello.
1: Von ganzem Herzen Dank.
2: Grazie di tutto cuore.
1: Dank für das Sein.
2: Grazie per l'essere.
1: Dank für die Erlösung.
2: Grazie per la redenzione.
1: Danke für den
2: Grazie
1: inneren Weg.
2: Per la via interiore.
1: Danke.
2: Grazie per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice, Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici, allora alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi e noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio, trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano, in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo, purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano, del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo, di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega: da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede, e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento, o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo, la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano le radiazioni della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
1: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé.
5: Wir müssen das niedere selbst,
1: dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere.
5: Auf diese Weise
1: in tal modo giungiamo all'eterno essere,
5: zu unserem
1: al nostro vero sé
5: und somit
1: e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
0: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure: voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto.

che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo

alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce
fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo Spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
0: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
3: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce

Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande Spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande Spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete
La risposta.

0: posta
1: des großen Geistes,
0: del grande Spirito,
1: der uns allen sagt,
0: che dice a ognuno di noi: io sono presente in te,
1: ich bin
0: io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
2: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande Spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo a questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande Spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: o Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose, e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino, che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi e desti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
3: Gabriele fuhr fort.
4: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate: sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: Ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
1: Es wird immer
0: si fa sempre più chiaro.
1: Immer licht.
0: C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità, una possente unità, infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in

0: Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità.
1: Il
0: pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: Gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi. Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazareth. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazareth sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità. I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me e in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me quindi, Seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri. Fratello Emanuele spiegò: spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare. Tutte le difficoltà che, nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo, si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore. Coricatevi e ringraziate nuovamente Dio, vostro Padre, per la giornata, per tutto, per la gioia e per il dolore. Nella preghiera rimettete tutto quanto ancora una volta a Lui, il grande, unico universale, che è il giorno anche nella notte. Come ho già rivelato, così dice fratello Emanuele, una posizione di rispetto quando si prega coricati è la seguente. La persona protesa verso Dio si corica sulla schiena. Posa la mano destra sul petto, sul quarto centro, che si trova vicino al cuore, e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito, che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo, e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Signore, si compia la tua volontà in me, nella mia anima, anche durante la notte. Fratello Emanuele continua. Caro viandante, al termine di questa preghiera di ringraziamento, allontana ogni pensiero del mondo. Possa ora sopraggiungere il sonno, il fratello minore della morte. Tu riposi in Dio e Dio opera in te.
3: Dopo questi pensieri profondi di preghiera, fratello Emanuele continua spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato
2: dallo spirito della verità. Dio è la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
0: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i 7 centri di coscienza, i 7 involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: «La lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego». Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. La parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello spirito libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del regno di Dio, i profeti, le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù, il Cristo, non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo spirito libero, lo spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio Creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero? E io risposi, eccomi, sono qui, manda me. Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio tramite Mosè abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice non uccidere. Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola scritto sacerdotale.
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi, e più avanti leggiamo, tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze, ed essere chiamati dalla gente maestro, ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa Cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, dopo la

0: riferite al magistero vivente della Chiesa. Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: è ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri. E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
1: Con questo insegnamento i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
2: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
0: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio, e oggi dottori della Chiesa, parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste».
1: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa, Caterina da Siena, asserì già allora: «La Chiesa va risanata a partire

0: tira dalle sue fondamenta. A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
1: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita. Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità, e non trascurarono mai il loro mandato.
2: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
0: Hildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegarda di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegarda?
2: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali ad esempio gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
1: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
0: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
1: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele», vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
0: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
2: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca ed è così anche oggi.
0: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
1: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: credo che sia meglio marciare su strade separate. Il professore Hoffmann continua: c'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffmann. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana, Dio è la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
2: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse «L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?» Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, da Dio il dono del martirio, fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Nella grande opera rivelata Questa è la mia parola, viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito. Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garda da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
0: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
1: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio. Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà».
2: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
1: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
0: Egli ci fa continuamente presente che la terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la madre terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabrieli Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazareth è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
1: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza, prima di Gesù di Nazareth, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito Libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito Libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio, e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
4: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutte le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo. Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
2: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
2: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
2: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
3: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è dove vanno l'anima o l'uomo?
3: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del Padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
2: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi. In tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
2: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione. L'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. Nella sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
3: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe, ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o lo ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
2: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
3: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione, oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica, si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
1: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
3: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
2: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
1: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti

0: Isaia.
1: Il cielo è il mio trono e la terra è lo scapello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
2: È chiaro. È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
0: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
2: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice, non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire l'ho provocato io e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
0: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese non debbano nemmeno essere realizzati?
2: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
0: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare tratte dal discorso della montagna che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
2: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti sono basate sul fatto che l'uomo con le sue paure si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
3: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
2: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazaret, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa Cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò,

0: fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa, e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
1: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
2: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno, e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno, questo secondo l'insegnamento cattolico.
1: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
0: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna, non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene, ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
2: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
0: È proprio questa la domanda.
1: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa Cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
2: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
2: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
0: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
2: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira e in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero e l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima, che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla madre terra e la madre terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel regno eterno. Così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto e noi, il fiore, si è donato mostrando la sua bellezza fino a quando ha donato la propria vita alla terra e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza. E noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
1: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
2: Sentendo questa domanda non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi. Quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
0: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi? Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
1: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
2: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
0: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
1: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
0: Massi ha già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
2: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di semine raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
0: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante, che tante volte certamente non teniamo presente, è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
1: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
0: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre, con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
2: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia. che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio, nostro Padre, ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito, e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa, essere compresso, e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi, eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole "sottomettete la terra". Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata. Ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anch'essa è una parte della nostra eredità, e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
1: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
2: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio. Ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
1: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci. Tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi. Tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
0: Si è personificato in Gesù di Nazaret, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. e con la sua morte in croce sul Golgotha avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
1: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità nella vita.
0: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse, nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
2: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
1: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
0: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze.
1: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
2: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, che ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendolo in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
1: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
2: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
1: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato, ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed Egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
2: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare, di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita. E oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
0: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazareth che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi passi su questa via.
1: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
0: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile, con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
2: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
0: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti, voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi, fate ritorno a casa dove il Padre vi attende. Attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
2: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
0: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazareth. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante, tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
2: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
1: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
2: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia, con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro, e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
2: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
1: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita, e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri, dal titolo Lo Spirito Libero, Dio in noi. Iniziamo con il capitolo La vera vita è la vita in Dio, nel quale Gabriele scrive: Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa, a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il Regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il Regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al Regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio, in Gesù di Nazaret, ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi: Dio è sempre presente. Dio è nella natura, Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare la stanzetta silenziosa, pensate a Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo Spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, dimora nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare o cosa vogliamo fare tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente accantonarle? O vogliamo riflettere brevemente su di esse? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, I nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente.

0: quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi: cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà pensare, parlare e agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte a ragione: non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazaret sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi deciderà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice:

0: venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede: esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo Gli uomini della nuova epoca. Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona libera, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo, in pace e con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: io vivo. Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato agli uomini per mezzo di Mosè. Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse, e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e non per ultimo più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà, ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci esortò a seguire lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo Dio è presente, Gabriele ci dice: è un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio: Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, egli è in noi, egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli lo Spirito possente dentro di voi desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita. È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione. Comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito. con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà: ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica, che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti, e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima. I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den
1: Projektor. Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns. Beten wir.
1: Preghiamo Dio,
0: zu Gott unserem
1: nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola.
0: Cristo,
1: tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo. Dacci la forza di sentirti nel profondo della nostra anima, perché tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli. Indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano, che ci causa così tanti problemi, che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus die Einheit, die Freiheit.
1: Attraverso di noi, Cristo, per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Anche in questo modo giungiamo più rapidamente al pentimento, a sistemare e quindi alla vera vita, che è Dio in Cristo e il Cristo Dio in noi. Rallegriamoci Cristo è presente.

0: Un cordiale saluto a tutti, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale. Nella nostra società cresce sempre di più il bisogno di avere risposte sul senso e lo scopo della vita terrena e molti si chiedono se esiste una vita dopo la morte. Questa è una domanda che può cambiare la nostra vita e che sicuramente ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita.
1: Sì, è una bella domanda. Infatti nessuno è mai tornato indietro per dirci come sono veramente le cose. Nessuno può dimostrare se esiste un inferno o un paradiso, o come sia fatto l'aldilà. Eppure questo è un tema che dobbiamo assolutamente approfondire, perché nessuno di noi lo può evitare. Si reprime questo pensiero, allontanandolo il più possibile, e sembra che tocchi soltanto agli altri. Eppure prima o poi, giovani o vecchi, lentamente o all'improvviso, per tutti giunge il momento della verità. In questo siamo tutti uguali, ricchi e poveri, atei o credenti. Ma sapendo di più su quello che ci aspetta, potremmo correggere molte cose della nostra vita, superare molte paure e vivere in modo più felice e consapevole.
0: Si tratta di una domanda importante perché ci conduce inevitabilmente all'essenza più profonda della vita e la chiave sta nella conoscenza e nell'esistenza dell'anima. Ognuno di noi ha un'anima, cioè un corpo spirituale che sopravvive alla morte del corpo fisico. Anzi, come sosteneva nel III secolo Origene, l'anima è preesistente al corpo, quindi Dio non ci ha creati come uomini nella dimensione materiale, ma come esseri spirituali. A differenza della religione che parla solo di misteri, ci sono molte fonti provenienti dal mondo spirituale che ci dicono che la vita è molto più grande di quella che conosciamo. La nostra breve vita terrena non è tutto. Esiste di più, una vita meravigliosa ed eterna. Come disse Gesù di Nazaret, il mio regno non è di questo mondo e nella casa di mio padre ci sono molte dimore.
1: L'anima è un corpo di sostanza sottile, spirituale, composto da 7 centri energetici di coscienza che in Oriente vengono chiamati chakra. Dopo la morte fisica, il nostro corpo torna alla Terra e si decompone in modo naturale, ma con l'ultimo respiro nel mondo materiale facciamo il primo respiro nel mondo spirituale. Non dobbiamo aver paura della morte e nemmeno restare attaccati alla materia, poiché si tratta di un passaggio. Per questo quando qualcuno che ci è caro lascia questa dimensione e va nell'aldilà, non dovremmo trattenerlo con il nostro dolore o con i nostri pensieri, cosa che è certamente comprensibile, ma collegarci interiormente con il Cristo e pregare, affidando a Lui la guida della persona cara, in modo che la sua anima si possa staccare dalla sfera materiale e continuare il suo percorso nei mondi corrispondenti all'evoluzione della sua anima.
0: Per sapere di più sulla nostra anima non dobbiamo aspettare la morte. Possiamo imparare molto da subito, osservandoci. Chiediamoci ad esempio chi siamo veramente. Osserviamo i nostri pensieri, da dove provengono. Osserviamo le reazioni dei nostri sentimenti, le nostre sensazioni. Sono positive o negative verso gli altri? In fondo sono la cassa di risonanza del nostro vero essere oppure della nostra anima? Queste osservazioni ci indicano chi siamo veramente. Noi siamo i contenuti dei nostri pensieri, cioè ciò che pensiamo e sentiamo veramente, non la maschera dell'ego umano che cerca sempre di apparire migliore di quello che è. Per questo molti hanno paura della morte, poiché in quel momento le maschere cadono e si vede chi siamo veramente, il risultato di come abbiamo vissuto.
1: Quando siamo per strada o nella metro, per ogni persona che vediamo abbiamo un pensiero, non è così? Siamo sinceri, è un pensiero positivo o negativo? È un giudizio o un disprezzare? Quanti pensieri facciamo ogni giorno? Ognuno di noi giudica gli altri con i propri pensieri, eppure spesso abbiamo gli stessi difetti di chi giudichiamo e non siamo privi di maschere. Conoscere meglio noi stessi sarebbe una bella meta per la nostra vita. Ma torniamo all'anima che registra ogni pensiero e sentimento, più precisamente il loro contenuto. Questi contenuti vengono memorizzati in costellazioni spirituali, con le quali siamo in costante comunicazione e dalle quali viene attratta l'anima al momento del decesso del corpo. Sono i mondi che corrispondono alla sua attuale vibrazione o evoluzione, dove vivono anime simili, in cammino verso l'evoluzione o gravate di colpe.
0: Per questo non dovremmo più credere ai dogmi della Chiesa, che mandano i figli di Dio in paradiso o all'inferno. Si tratta di concetti sbagliati. Sarebbe meglio parlare di stati di coscienza e, vedendo quante cose brutte accadono sulla terra, guerre, assassini, dolore, odio, sofferenza, mi verrebbe da dire che già qui siamo in una specie di inferno, non credete? Di fatto la terra è come un luogo di espiazione dove raccogliamo ciò che noi stessi abbiamo seminato. Come disse l'Apostolo Paolo, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. In questa vita o in una prossima vita, l'uomo sperimenta tutto quello che ha causato ad altri per rendersene conto e avere la possibilità di cambiare. Quindi non esiste il caso e noi sottostiamo a questa legge, chiamata legge di causa ed effetto, fino a quando non avremo espiato tutti i nostri errori e purificato completamente la nostra anima. Ma se cambiamo in tempo, percorrendo il cammino dell'autoconoscenza, del chiedere perdono, del perdonare e riparare al male fatto, non dovremo subire completamente gli effetti delle nostre cause, poiché ci stiamo evolvendo. Quindi la via della lotta contro il nostro ego umano ci è stata già indicata dall'esempio della vita del Cristo.
1: Ecco perché, parlando della vita dopo la morte, diventa così importante chiederci se abbiamo preso in mano le redini del nostro destino oppure viviamo alla giornata in modo passivo e poco consapevole, dando sempre la colpa agli altri per ciò che non va bene. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo certamente cambiare noi stessi, e la vita della nostra anima nell'aldilà dipenderà quindi dalla nostra evoluzione, sia in senso positivo che in senso negativo. Le cose che non abbiamo superato e sciolto, come ad esempio forti legami, passioni, desideri di potere e ricchezza, odio, invidia e tutto quanto di negativo abbiamo fatto agli altri, ci legano alla legge di causa ed effetto e alla sfera materiale. Se in vita abbiamo aspirato invece a valori etici e morali elevati, staccandoci passo per passo dai nostri aspetti negativi per sviluppare quelli positivi, saremo attirati verso mondi corrispondenti all'evoluzione della nostra anima.
0: Ma non dovremmo farci illusioni credendo di essere migliori di altri se pensiamo di avere del sapere spirituale. Questo non è ancora la saggezza vissuta e non serve a nulla alla vita dell'anima se non viene messo in pratica, come non serve a nulla seguire riti, dogmi e cerimonie che non ci rendono persone migliori. I mondi spirituali di cui abbiamo parlato e in cui vivono le anime non sono ancora il paradiso. La nostra vera patria, la nostra meta, dalla quale tutti proveniamo, quali figli e figlie di Dio, si trova dove vivono gli esseri spirituali puri. E la via del ritorno a questa patria celeste ci è stata indicata dal Cristo, negli insegnamenti elevati dati quando egli era Gesù di Nazareth, che troviamo ad esempio nel discorso della montagna e anche nei 10 comandamenti. Riassumendo, l'amore per il prossimo, la non violenza, il pacifismo, la libertà, l'uguaglianza, l'unità e la fratellanza, la giustizia e il rispetto per tutte le creature. Quindi non dovremmo fare del male neppure agli animali e alla natura, poiché anch'essi portano in sé l'alito divino.
1: Gesù di Nazareth ha portato molti insegnamenti profondi, anche in merito alla reincarnazione, che allora era già nota, ma le istituzioni religiose hanno sostituito queste verità con dogmi e credenze che hanno prodotto tabù e paure, come la cosiddetta dannazione eterna, secondo la quale Dio sarebbe un padre che castiga i propri figli eternamente e non un Dio dell'amore che invece ci aspetta tutti e ci ama tutti senza distinzione. Quando ci troviamo sul letto di morte, non è la benedizione con l'olio che conta, ma come abbiamo vissuto, l'evoluzione della nostra anima e la comunicazione che abbiamo instaurato con Dio che si trova dentro di noi, senza intermediari.
0: Certamente molti si chiederanno da dove provengono queste informazioni sulla vita dell'anima, dove si possono trovare. Oggi sono alla portata di tutti. Infatti in tutti i tempi lo spirito profetico ha cercato di elevare l'umanità dall'ignoranza spirituale che si trova nel mondo materialistico. Ma anche oggi vive una donna che si può paragonare ai grandi profeti dell'Antico Testamento, come Isaia, Abramo, Mosè, Geremia ed altri. Si tratta di Gabriele, una donna tedesca che viene sempre più riconosciuta in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Gabriele ha scritto una quantità enorme di libri su ispirazione profetica, riportando in vita lo spirito del primo cristianesimo, uno spirito rivoluzionario che si distanzia enormemente dalla religione tradizionale. Come nel primo cristianesimo non ci sono

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda parte del tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ma noi come ci comportiamo nei loro confronti? In questo libretto, il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, è il profeta di Dio della nostra epoca che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. Questo ha molte sfaccettature. Oggi parleremo in particolare del tema della caccia. Infatti, un gruppo collegato da sempre in modo macabro alla sorte degli animali è quello dei cacciatori. Ci domandiamo, la caccia è oggi ancora sostenibile? È una cosa giusta? A questo riguardo i cacciatori spesso giustificano il loro comportamento affermando che devono occuparsi di mantenere un cosiddetto equilibrio naturale. Dicono che altrimenti ci sarebbero troppi animali o che una determinata specie potrebbe prendere il sopravvento su un'altra. Ciò tuttavia non viene confermato dalla scienza e osservando le esperienze di paesi o di zone dove si è abolita la caccia si notano altri fenomeni. Leggiamo cosa dice il libretto. Secondo alcuni studi effettuati da ecologisti, gli animali possiedono un meccanismo intrinseco di regolazione della popolazione. Nel caso degli elefanti, per esempio, si è constatato che la crescita numerica non viene determinata dalla fame o dalla morte, bensì dalla flessibilità delle femmine all'inizio della maturità sessuale. Se c'è il pericolo di un aumento eccessivo della popolazione di questi animali, diminuisce il numero delle nascite. Lo stesso meccanismo è stato verificato anche nel caso dei cervi, delle alci, dei camosci e di altri grandi mammiferi. Anche molte specie di uccelli regolano la cova in base alla densità della loro popolazione. Se vengono uccisi molti animali della stessa specie, entra in azione la riserva di esemplari che ancora non covavano e così nascono di nuovo più uccelli di quanti ne esistevano prima che ne venissero uccisi molti. Quindi nessuna specie prolifica senza misura e senza uno scopo. Il numero di esemplari esistenti non viene determinato dall'esterno con la lotta e la morte, bensì da un criterio intrinseco.
1: Pertanto si può veramente dire che cacciare per mantenere l'equilibrio naturale non ha assolutamente senso, ma addirittura che è inutile e dannoso. Nell'opuscolo della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, leggiamo ciò che Dio, il creatore, onnisciente e onnipotente dell'universo, ha da dire in merito. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi non hanno una patria, poiché il perfido uomo predone è sempre in agguato per ucciderli. Molti uomini sono erroneamente convinti di dover mantenere l'equilibrio naturale, ma Dio ha detto: «Io sono l'equilibrio in tutto l'infinito», e anche nei regni naturali sulla terra. Non ho bisogno di uomini che si reputano importanti e che credono di dover mantenere l'equilibrio naturale. L'uomo non ha quindi bisogno di diventare un predone artificiale per sostituire i cosiddetti nemici naturali. In tal modo l'uomo non fa che alterare l'armonia interiore della natura, disperdere i gruppi sociali degli animali, distruggere i loro rifugi e le loro fonti di cibo, provocando grandi migrazioni estranee al ritmo naturale. Nel caso della caccia ai cinghiali, per esempio, i cacciatori prendono di mira e uccidono innanzitutto la femmina, che ha un ruolo di guida all'interno del branco. E in tal modo essi non solo disturbano, ma addirittura distruggono la struttura sociale di questi animali. Ma questo non importa ai cacciatori. Ecco le spiegazioni che ha dato un cacciatore professionista su questo argomento. La femmina posta alla guida del branco conduce e organizza il gruppo. Chi la uccide distrugge la struttura sociale di un intero branco e lascia quindi dietro di sé un mucchio caotico di cinghiali che è privo di ogni senso di orientamento e comincia a vagabondare senza meta, prolifica in modo incontrollato e finisce per provocare danni alle coltivazioni. E da questo esempio possiamo vedere in che modo i cacciatori mantengono l'equilibrio naturale.
0: In che modo i cacciatori conquistano i propri trofei e cosa consumano come ringraziamento lo leggiamo ancora in questo libretto. Nel caso delle lepri, per esempio, il cacciatore conquista il proprio trofeo con una carica di pallini che non solo perforano la pelle della vittima, ma riducono anche il suo sistema nervoso ad un colabrodo. Le lepri si contorcono per il dolore e gridano spesso come dei bambini. Poi il cacciatore si avvicina con orgoglio e sferra alla vittima in agonia il colpo mortale con un bastone, con il manico di un coltello, con il proprio fucile o con il dorso della mano. Naturalmente sono necessari più colpi prima che il cacciatore riesca ad avere successo. E non si tratta di metodi illegali. Questo procedimento viene addirittura consigliato nei corsi per cacciatori. E come ringraziamento si potrà poi mangiare la lepre arrosto, anche se ogni tanto ci si può ritrovare sotto i denti un pallino. Cari amici, forse possiamo fermarci un attimo e riflettere. Possiamo immaginarci questa lepre che prima saltellava nel prato con i suoi grandi occhi, con le orecchie ben diritte, poi viene colpita da uno sparo mortale per essere servita come pasto. Non lo so, ce lo possiamo domandare. Io credo che forse potremmo rinunciare ad un pasto del genere, non credete?
1: Abbiamo parlato delle lepri, ma leggiamo adesso cosa succede anche con gli altri animali. Per colpire caprioli e cinghiali, il temerario cacciatore non usa semplici pallottole, ma proiettili che si dilatano nel corpo dell'animale, le cosiddette pallottole a espansione, oppure che si deformano. E perché lo fa? In tal modo dall'animale colpito fuoriescono il maggior numero possibile di cosiddette tracce. E che cosa sono? Sono sangue, parti del contenuto dello stomaco o dell'intestino, peli, frammenti di ossa e altre cose del genere. E ciò permette al cacciatore di trovare più in fretta l'animale che è stato ferito, ma che non è ancora morto. Affinché l'animale non continui a scappare nel corso di questo inseguimento, lo si lascia ammalare, come si dice, per alcune ore. Passato questo tempo, ci si mette alla ricerca per uccidere poi finalmente l'animale in agonia con un colpo di grazia. Oltre a questo modo di uccidere, le leggi venatorie ammettono anche l'uccisione con una pugnalata. La maggior parte della grossa selvaggina, come caprioli, cervi rossi, daini, camosci e cinghiali, muoiono in questo modo dopo un'agonia di molte ore. Non appena l'animale è finalmente morto, viene subito aperto. Le interiora e gli altri organi interni vengono strappati dal corpo ancora caldo. In questo senso, il comportamento dei cacciatori non si distingue quasi per niente da quello di un predone sanguinario. E a questo punto possiamo veramente chiederci chi è che è bestiale.
0: Eppure, tutti questi sono metodi che vengono detti conformi alle leggi venatorie. La prossima volta che qualcuno ordina un arrosto di capriolo, forse ci può pensare sopra e chiedersi per quanto tempo questa vittima si è trascinata nel bosco dopo essere stata colpita da una pallottola, quasi priva di sensi, per lasciare dietro a sé delle tracce. Le sofferenze subite dall'animale hanno provocato una sovrapproduzione di ormoni che si trovano ancora in questo arrosto. Quindi ci cibiamo anche di questi tormenti. Ci possiamo chiedere, lo vogliamo veramente? Alcuni dati, solo in Germania sono circa 300.000 i cacciatori che distruggono ogni anno la pace nei boschi e nei campi. In Italia sono circa 700.000. Questo porta stress, paura, disordine, sofferenza e morte. Pensiamo che ogni giorno i cacciatori uccidono da 13.000 a 15.000 animali, standosene spesso comodamente seduti in appostamenti fatti apposta, oppure catturando gli animali con trappole o uccidendoli in altri modi crudeli. Gli animali devono spesso sopportare sofferenze indicibili, perché restano feriti con una pallottola in corpo o cercano inutilmente di liberarsi da una tagliola, fino a che sopraggiunge la morte. Gli animali non hanno alcuna possibilità di scappare per salvare la propria vita. Per quanto terribile questa parola caccia, abbellisce ancora ciò che avviene nella realtà, e si tratta in fondo della passione di uccidere. La caccia è sempre stata una forma di guerra, affermò Goethe. La caccia è una forma collaterale della pazzia umana, constatò Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, il quale, pur non essendo un cacciatore, doveva andare a caccia con i diplomatici. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è breve, questo lo affermò il famoso scrittore russo Lev Tolstoi. Cari amici, ma oggi sono sempre più numerose le persone che se ne rendono conto. I risultati delle inchieste condotte mostrano un crescente rifiuto della caccia. Quasi l'80% della popolazione in diversi stati, e soprattutto tra le donne, è contraria all'omicidio di massa perpetrato nei campi e nelle foreste.
1: E durante la stagione della caccia si sente parlare sempre più spesso anche di incidenti che avvengono proprio a causa della caccia, perché un cacciatore ne colpisce per sbaglio un altro. I mass media riportano sempre più spesso di questi fatti e possiamo provare a leggerne qualcuno. Un cacciatore ucciso da un altro cacciatore, tragico incidente provocato dalla caccia. Un 39enne ha ucciso per sbaglio il suo amico mentre erano a caccia di cinghiali e poi, preso dalla disperazione, si è ucciso con un colpo alla testa. E questo è soltanto uno degli esempi.
0: Sì, ne succedono tutti i giorni. Se dovessimo guardare in tutta Europa e leggere i giornali, purtroppo sono cose che accadono. E esiste anche un giornale che si chiama Weisse Pferd, tedesco, che ha riassunto diversi di questi incidenti, giusto per renderci un attimino conto che anche i cacciatori vivono in modo pericoloso. Per esempio, nell'anno 2000, all'apertura della caccia del cervo negli Stati Uniti, è successo una catastrofe. Infatti, questa volta, oltre a migliaia di cervi, sono stati uccisi anche 9 cacciatori. Nello stato del New York, 2 cacciatori sono stati scambiati per animali e sono stati uccisi. Un cacciatore, inoltre, è morto di infarto per l'agitazione. Un altro ancora è caduto dall'appostamento e si è rotto il collo. E anche nel Wisconsin è stato ucciso un cacciatore e altri 4 sono morti di infarto. A causa della crescita numerica dei cervi, nello stato di New York le autorità avevano sollecitato i cacciatori a uccidere il maggior numero di animali. Ma poi sono successe queste cose. E non vorrei continuare, sono cose che sentiamo e credo che comunque ci possa far riflettere tutto questo.
1: Questa è la caccia che si pratica nei boschi, ma da alcuni anni c'è una nuova moda, che è quella della caccia comoda. E che cos'è? Si sono create delle zone recintate, i cosiddetti parchi per la caccia, nei quali si allevano e si curano anche, per esempio, i cinghiali e si lascia che prolifichino. Gli animali vengono addirittura ingrassati con dei buoni mangimi. E leggiamo che cosa succede. Per esempio questo in Germania. Il parco di Cloppenburg conta 280 ettari, una superficie sulla quale si potrebbero nutrire al massimo 15 cinghiali, e invece ne vengono allevati almeno 300. Chi andava a passeggio in questo parco anni fa aveva buone possibilità di incontrare alcuni di questi animali, che erano addirittura mansueti. Alcuni esemplari erano addirittura conosciuti per nome nel vicino villaggio di Niersbach, come per esempio una femmina di nome Rita, della quale si diceva che le piaceva chiedere pane e mele alle famiglie e anche ai bambini. E uno dei maschi, si raccontava, aveva addirittura cercato di chiedere cibo ai suoi cacciatori. Fino a pochi anni fa, questi cinghiali avevano potuto godere di un'esistenza pacifica in questo parco per la caccia di proprietà del commerciante Ulf Kloppenburg di Düsseldorf, senza presagire però per quale scopo erano stati da lui messi in quel recinto e allevati. Uno dei cacciatori più noti in Germania, che si chiama Konstantin Freiherr von Heeremann, ritiene moralmente accettabile sparare per divertimento ai cinghiali mansueti e afferma: si è cacciato secondo le norme e le regole venatorie, e lo assicura. Le norme venatorie, ha spiegato alla giornata federale della caccia, prevedono un modo di cacciare che fa del rispetto e dell'onore alla vita un proprio principio.
0: Anche la citazione che segue è tratta da un articolo pubblicato in Germania dal giornale Die Zeit e può darci un'idea in merito a che cosa sia questo rispetto e onore per la vita. In origine i parchi per la caccia furono istituiti dai signori feudali e divennero una moda soprattutto nel XVI secolo. Da un lato, essi permettevano ai cacciatori nobili di aumentare la media di colpi andati a segno, dall'altro avevano lo scopo di proteggere i campi dei contadini dagli animali selvatici e dai bracconieri. Oggi questi parchi agevolano i cacciatori benestanti. Essi possono così mettere a segno qualche colpo senza sforzo, tra un appuntamento e l'altro, senza dover aspettare a lungo in un appostamento. Nelle riviste specializzate per cacciatori vengono addirittura pubblicate numerose inserzioni che dicono più o meno: successo assicurato al 100%. Un parco dall'atmosfera tipica nel Bayerische Wald in Germania offre ai cacciatori la possibilità di sparare a selvaggina di diversa specie. Sono daini, cervi, mufloni. Uno degli argomenti presentati per convincere i clienti è che il parco è situato in un luogo appartato. Questo permette di sperimentare le ore di caccia più eccitanti dell'anno, sparando ai cervi di tutte le categorie di grandezza e a cinghiali selvatici, rimanendo nascosti e schermati dagli sguardi dell'opinione pubblica. Questo è un articolo che ha riportato la pubblicità per un parco per la caccia situato nell'Allgäu, ancora in Germania.
1: E leggiamo ancora in merito a questi parchi per la caccia. Non tutti hanno la grandezza e le sembianze di quello di cui abbiamo parlato, di Ulf Kloppenburg. Come scrive il giornale Die Zeit, i più piccoli arrivano a una superficie di appena 75 ettari. E quindi si può affermare a ragione che i parchi per la caccia come conquiste feudali servono per assassinare gli animali in modo subdolo. Ma in base al principio che conosciamo, a ogni azione segue una reazione, oppure a ogni causa segue l'effetto corrispondente, gli uomini dovranno anche sperimentare gli effetti corrispondenti. E per questo si può affermare che l'assassinio degli animali è la morte degli uomini.
0: Qualcuno dirà: in fondo si tratta di animali. Molte persone stanno a guardare e non riflettono molto su queste cose. A me viene una riflessione, mi viene in mente questo film che certamente molti conoscono, La lista di Schindler. Anche lì la maggior parte delle persone rimase a guardare come i loro simili venivano perseguitati e assassinati. E qui leggiamo che ci sono anche poi diversi partiti che adottano la definizione di cristiano. Tuttavia sostengono questo potenziale subdolo di violenza, distruggendo con successo ogni tentativo degli animalisti di ancorare la protezione animale nel contesto dei diritti costituzionali e di mettere così dei limiti alla passione dell'uccidere legalmente riconosciuta. Tuttavia, come nel film citato, Schindler, che era un industriale, egli lottava con il proprio impegno personale contro questo potere dei regnanti. Egli è riuscito a salvare, correndo molti rischi, la vita di molte persone, scrivendo il loro nome su una lista. E forse, leggo qui anche oggi, esiste una speranza per la natura e per gli animali. E queste potrebbero essere tutte le fondazioni che si impegnano per la protezione degli animali. Una di queste in Germania è la Fondazione Gabriele, l'opera samlinica di amore per il prossimo, per la natura e gli animali. Si tratta di un'opera che si è posta alla meta di creare degli spazi nel quale gli animali possano sopravvivere per salvarli dalla persecuzione fatta da persone di grezza natura.
1: Dopo quello che abbiamo sentito, si può veramente dire che se si lasciasse agli animali lo spazio vitale che spetta loro per poter vivere, si potrebbe smettere di assassinarli e non ci sarebbero più danni né al bosco, né alla natura, né alle coltivazioni. Leggiamo ancora dal libretto. Nello stretto spazio vitale che rimane loro, gli animali non trovano cibo a sufficienza. I signori feudali non sanno naturalmente che la fame porta alla disperazione e non permette di scegliere. Ciò vale anche per gli animali. Hanno fame e per questo mangiano tutto quello che possono trovare. Nelle riserve per la selvaggina gli animali vengono stipati in spazi vitali ancora più ristretti, ma solo fino a che i signori feudali danno loro il colpo di grazia. I cacciatori dovrebbero essere guardia caccia, nel senso che dovrebbero prendersi cura della natura e degli animali, e invece sono divenuti, potremmo dire, dei predatori che inseguono, cacciano, opprimono e uccidono ogni animale che incontrano. Riportiamo a questo punto, sempre tratto dal libretto, alcune parole del Cristo date in quest'epoca nell'opera rivelata Questa è la mia parola. Sentiamo. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come dei cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore, dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
0: Sì, cari amici, certamente ci sentiamo richiamati da queste parole a riflettere sul nostro comportamento verso gli animali e la natura. Certamente nessuno di noi è perfetto, ma se riconosciamo oggi i nostri errori, possiamo anche cambiare. E se in futuro guarderemo negli occhi un animale, forse riconosceremo che non è molto diverso da noi. Infatti, anche in lui si trova lo stesso alito vitale che dà la vita a noi uomini. Quindi, anche l'animale è una parte della creazione e merita rispetto e protezione. Nella prossima puntata continueremo la lettura di questo libretto L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla Terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore, non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
2: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
0: In seinen großen kosmischen Lehren,
1: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: io sono il regno interiore. Perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio, in tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
4: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
3: Cari amici all'ascolto,

0: troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
1: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro proprio.

0: prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
1: Schaue den Strauch an.
2: Guarda l'arbusto e troverai me.
1: So spricht Christus.
2: Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo? Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
1: Gott ist unteilbar.
3: Gabriele erklärt weiter.
0: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto. Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'io sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
4: Il Cristo dice: raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
5: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci, ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
2: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo: questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
6: Betrachte den Wassertropfen.
5: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci. Che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti, nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i Suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
2: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
7: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
1: Il gut und selbstlos, in einem Wort gesagt, göttlich.
2: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte, Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dell'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
8: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
4: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la rocca forte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
3: Diese abschließenden Worte von Gabriele,
0: queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Liobanì per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Benvenuti a tutti, cari amici. Vi salutiamo cordialmente per questa quinta puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. È la via interiore nell'epoca messianica e sofianica, la via del Cristo Dio, che conduce a Dio in noi, alla pace in noi e con il prossimo, e passo per passo alla coscienza della grande unità universale. Come Gabriele ci ha spiegato nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, percorrendo questa via potremo infatti fare l'esperienza che non siamo soli. Al nostro fianco c'è posto per il nostro prossimo. E nel nostro cuore, nella nostra luce che diviene sempre più grande, c'è posto per la Madre Terra, con tutti gli animali e le piante. È quindi la via che conduce all'amore per Dio e per il prossimo, alla grande unità della creazione, all'unità con l'unico Dio, con il Dio dell'amore, della pace e della libertà. I primi passi verso questa consapevolezza sono costituiti dagli insegnamenti del grado dell'ordine, che ci sono stati rivelati direttamente dal regno di Dio, tramite il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che possiamo iniziare la giornata collegandoci con Dio, l'Eterno Unico Universale, e abbiamo imparato a fare la preghiera dell'anima per orientare sempre più la nostra vita su Dio in noi. Nella trasmissione di oggi ascolteremo altri compiti importanti per il decorso della giornata sul grado dell'ordine. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggeremo ora dal libro Quali allieve tra allievi. Se desiderate leggere con calma gli insegnamenti e le spiegazioni, li potete trovare nel secondo capitolo del grado dell'ordine, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. E se avete domande sulla via interiore, non esitate a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti.
1: Continuiamo con altri compiti fondamentali per il decorso della giornata dell'allievo sulla via interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, disse: cari amici, nel corso della mattinata vi capiterà spesso di lasciarvi prendere dall'irrequietudine e dalla fretta. Ciò che capita all'uomo e che lo tocca dall'esterno si trova ancora in parte dentro di lui. Possono essere desideri e preoccupazioni, oppure pensieri sul vostro prossimo, sul collega o sulla collega di lavoro. Anche lo stress del vostro prossimo, che vi rende irrequieti, fa sì che nel vostro interiore si mettano in moto cose che non sono il divino, la calma o la pace, bensì aspetti umani che divengono attivi nell'anima e nei suoi involucri. Fratello Emanuele spiegò: spesso sono soltanto residui dell'ego umano, processi interiori che divengono attivi anche nel conscio e nel subconscio. Il viandante non dovrebbe mettersi subito ad analizzare l'irrequietudine e l'agitazione che lo toccano o lo agitano. Egli procederà innanzitutto con determinazione contro queste forze negative che lo agitano e lo rendono inquieto. Richiamerà l'irrequietudine interiore e l'agitazione del suo essere con le seguenti parole: io vivo in Cristo. Opero tramite il Cristo. Tutto ciò che non è nel Cristo va da Lui affinché Egli abbia a trasformarlo. Rimetto con coerenza al Cristo i miei pensieri e desideri, le mie opinioni e preoccupazioni. Il Cristo accetta tutto. Io ti sacrifico ogni cosa, o Eterno Spirito in me. Gioiosa e grata depongo tutto ai tuoi piedi e mi sforzo di lasciarlo a te. Calma, profonda calma penetra nuovamente nella mia coscienza. Io sono tranquilla e silenziosa, concentrata sul mio lavoro. Non chiedo al mio ego se è d'accordo o meno con il modo determinato con cui lo affronto. Fratello Emanuele disse inoltre: il viandante dovrebbe tuttavia annotare in un quaderno, che chiamiamo diario mistico, tutto ciò che non riesce a superare, che continua a presentarsi in sensazioni e pensieri e che lo pervade ripetutamente. Pensieri, desideri, opinioni, stati di agitazione e di irrequietudine. Ogni viandante sul cammino interiore terrà questo diario mistico per se stesso. Sulla pagina destra di questo diario, l'allievo che percorre la via interiore annota i pensieri positivi, le sensazioni ed i pensieri profondi e confortanti, il silenzio del proprio essere che ha percepito e tutto quanto è riuscito a superare in nome del Cristo. Sulla pagina sinistra annota tutto ciò che ancora gli impedisce di avvicinarsi alla vita interiore, i suoi problemi irrisolti, che malgrado lo spirito di sacrificio eroico non è ancora riuscito a superare, tutte le difficoltà che nonostante il serio impegno e malgrado le abbia rimesse al Cristo si ripresentano in continuazione, rendendo inquieto il suo interiore. Il viandante annota tutto questo sulla pagina sinistra del suo diario mistico. Queste annotazioni vanno fatte sia nella tarda mattinata che nel tardo pomeriggio. Esse mostrano al viandante ciò che ha superato e ciò che deve ancora superare. Egli cancellerà poi ciò che ha superato, mentre sottolineerà ciò che rimane da superare, riportandolo al giorno dopo sulla pagina successiva del diario mistico, fino a che lo avrà superato e potrà quindi cancellarlo.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha dato ancora le seguenti spiegazioni per il successivo decorso della nostra giornata. Verso mezzogiorno, se possibile prima del pranzo, il viandante dovrebbe fare nuovamente una breve preghiera dell'anima. Con la preghiera dell'anima, egli si orienta nuovamente sull'interiore, ritrovando la calma e la pace che ha perso nel corso della mattinata. Verso mezzogiorno si procederà quindi alla preghiera dell'anima, che sarà simile a quella del mattino, ma molto più breve. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, se non avete potuto seguire l'ultima puntata nella quale abbiamo letto le spiegazioni sulla preghiera dell'anima, potrete leggerle nel libro contenente le istruzioni sulla via interiore. Per la preghiera dell'anima che facciamo a mezzogiorno, fratello Emanuele ci ha spiegato: con alcune parole di preghiera ad elevata vibrazione, il viandante verso il regno interiore si reca con le proprie sensazioni nel bacino di raccolta e lascia poi salire le forze nel centro dell'ordine, dove rimane in ascolto, lasciando fluire la preghiera. Poi, con alcune parole d'amore, risale con le proprie sensazioni fino al nucleo centrale. Ringrazia l'Onnipotente, soffermandosi nel silenzio ancora per alcuni attimi o minuti. Quindi può iniziare il pomeriggio. Anche durante il pomeriggio il viandante dovrebbe impegnarsi nell'autocontrollo, sforzandosi di mantenere la calma in ogni situazione e di coltivare il silenzio nel proprio cuore. Ciò non significa che l'uomo dovrebbe divenire indolente, credendo di dover eseguire tutto con un lento atteggiamento meditativo. Chi ha risvegliato lo spirito dentro di sé è dinamico e armonioso. Eseguirà il proprio lavoro con ritmo equilibrato ed armonioso, concentrato sull'attività del momento, soddisfacendo anche coloro che lo circondano. Dio è dinamismo armonioso, è ritmo armonioso. Nel corso del pomeriggio o alla sera,
2: Il viandante segnerà nel diario sia gli eventi positivi che quelli negativi. Annotate gli avvenimenti e i pensieri in modo conciso nel diario mistico, che dovrebbe risultare chiaro e comprensibile.
0: Fratello Emanuele rivelò ancora: cari amici, chi rientra la sera dal lavoro non dovrebbe mettersi subito a tavola per la cena. Ritiratevi prima nel silenzio. Lasciate che in voi si plachi tutto quanto è avvenuto nella giornata e che vi ha reso irrequieti. Fate un breve esame di coscienza. Prendete in mano il vostro diario mistico ed esaminatelo bene. Potete cancellare tutte le negatività che siete riusciti a superare nel corso della giornata. Ciò che non è stato superato va sottolineato e riportato nella pagina successiva del diario, in modo che non vada perso, affinché il viandante si rammenti dei punti su cui deve ancora lavorare. Rallegratevi per la parte positiva, per ciò che avete superato. Lasciate che vibri ancora in voi e gioite di cuore per ciò che avete ora lasciato alle spalle. Riflettete sulla giornata, passandola nuovamente in rassegna. Chiedetevi che cosa avreste potuto fare meglio e che cosa è andato bene. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, continua a spiegarci. Lo ripeto perché non lo dimentichiate. Gioite per ciò che siete riusciti a superare. Siatene felici. Tuttavia, non rattristatevi per ciò che non avete ancora superato. Affrontatelo di nuovo con spirito di sacrificio e coraggio, in nome del Cristo, e ogni cosa si compirà in ognuno di voi. Infatti, il Cristo vincerà in colui che è volenteroso di cuore. Egli risorgerà con il Cristo e andrà dal Padre. Dopo la cena ha inizio la serata. Anche di sera si dovrebbe nuovamente eseguire la preghiera dell'anima. In questo modo l'anima si orienta anche per la notte. Al tramonto o dopo, quando l'atmosfera si è fatta silenziosa e gli uomini sono più calmi, si dovrebbe fare nuovamente la preghiera dell'anima. Quando parlo di tramonto, è chiaro che ciò dipende dalla stagione. È importante che eseguiate la preghiera dell'anima quando l'atmosfera si è fatta silenziosa, quando cioè gli uomini si ritirano nelle proprie case e nei propri appartamenti e si apprestano a dormire. L'ora della preghiera dell'anima potrebbe quindi essere fissata tra le 21 e le 22:30 secondo la stagione. La preghiera dell'anima viene fatta analogamente a come ho già rivelato per quella del mattino, ma va espressa con altre parole che scaturiscono dall'essere dell'allievo, del viandante. Non devono essere preghiere recitate, ma sensazioni che scaturiscono dal cuore. Perciò la preghiera, ossia le sensazioni di preghiera, variano per ognuno.
1: Nel libro con le istruzioni sulla via interiore leggiamo ora le seguenti parole di fratello Emanuele. Al termine della preghiera dell'anima, a seconda di quando questa è stata eseguita, può proseguire la serata. Quando è giunto il momento di andare a dormire, orientatevi nuovamente sulla luce interiore.

0: Prova vicino al cuore e la mano sinistra sulla destra. Si collega poi con l'Eterno Spirito che si trova nell'anima e in ogni cellula del corpo e ringrazia. Dato che alcuni viandanti sulla via interiore hanno ancora bisogno di un sostegno per pregare, suggerisco la seguente preghiera per la notte, che tuttavia non dovrebbe essere presa alla lettera, ma dovrebbe essere solo un'indicazione e uno spunto per tutti coloro che hanno ancora difficoltà a pregare spontaneamente. Eterno in Cristo, ti ringrazio per questa giornata che volge alla fine. Signore, tu mi hai guidato e condotto. Io ti ringrazio. Tu guidi ognuno perché sei l'amore impersonale. Tu non guardi i nostri difetti e le nostre debolezze. Tu ci vedi perfetti, o Eterno Spirito. Pongo tutti gli uomini e tutti gli esseri nella tua grande ed eterna coscienza, nel tuo amore. Tu, o Eterno, tieni le tue mani benedicenti su tutti i fratelli e le sorelle, su malati e sofferenti, su affamati e su coloro che sono soli. Irradia la tua luce sugli anziani e sostieni con la tua forza i giovani, la futura generazione, affinché abbia di venire come tu vuoi. Signore, ora il sonno, il fratello minore della morte, entra nella mia coscienza. Nelle tue benevole ed eterne mani rimetto il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Signore, si compia la tua volontà in me, nella mia anima, anche durante la notte. Fratello Emanuele continua. Caro viandante, al termine di questa preghiera di ringraziamento, allontana ogni pensiero del mondo. Possa ora sopraggiungere il sonno, il fratello minore della morte. Tu riposi in Dio e Dio opera in te.
1: Dopo questi pensieri profondi di preghiera, fratello Emanuele continua spiegando. Amici miei, questo è l'inizio della via interiore. L'impegno a orientarsi ripetutamente sulla fonte eterna, sull'amore, è il sentiero dell'amore, la mistica dell'amore, per colui che rende veramente onore a Dio nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che ama Dio più del suo infimo ego. Costui progredirà veramente sul sentiero che conduce a Dio, nostro Padre. Il Cristo si avvicina ogni giorno di più al viandante che percorre la via interiore e che è veramente disposto al sacrificio, che affronta con coraggio il suo infimo ego e lo rimette all'amore perenne. Amici miei, il Cristo è qui. Il Padre vi ha chiamati tramite Lui. Egli è il vostro Redentore, è colui che vi prepara la via. Il Cristo, vostro Redentore, vorrebbe condurvi al Padre. A me, fratello Emanuele, è dato di essere il vostro insegnante. Il viandante in cammino verso il regno interiore non guardi all'insegnante, non si orienti sull'insegnante, ma solamente sul Cristo, poiché il Cristo è la via. Egli, l'Eterno Spirito, è la verità in tutto l'essere, in tutti gli esseri puri, anche in me, vostro fratello, chiamato in terra Emanuele. Il Cristo è la vita in ogni anima, in ogni uomo. Noi tutti siamo la vita in Dio. Beato il viandante che si lascia vivificare dalla forza interiore. In verità, egli verrà vivificato e ricolmato dallo spirito della verità. Dio

0: È la verità. Io, fratello Emanuele, parlo attingendo alla verità. Dio vi ha chiamati. Utilizzate la possibilità di percorrere la via interiore, ora, in veste terrena. Il Cristo non desidera che l'anima continui a ritornare sulla terra, che continui a reincarnarsi. Cari amici, avete udito la chiamata. Fate spazio in voi al periodo di grazia. Lasciate che la grazia operi in voi. Ora è il momento e vi è data la possibilità di liberarvi dalla ruota della rinascita tramite una vita di amore cosciente e risoluta. Liberatevi quindi dalla ruota della rinascita, conducendo una vita orientata coscientemente su Dio e conforme alla sua volontà. È una grazia sentire il richiamo di Dio. Chi percorre la via interiore con serietà sarà ricolmo della luce di Dio, della sua grazia. La forza benedicente del Padre vi ricolma di sapienza e dinamismo. Cari amici, queste parole ci ricordano il richiamo di Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, che ci incoraggia a percorrere questa via dell'amore, nella consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la grande luce, l'amore di Dio in suo Figlio, il Cristo Dio, che ci viene incontro come sposo, che ci guida e ci accompagna su questa via.
1: Dopo queste parole del cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, Gabriele spiegò dalla sapienza divina. Chi ha poco amore per Dio o non ne ha affatto, erige delle fondamenta poco solide. Egli eseguirà negligentemente gli esercizi per la via interiore dati dallo Spirito e non porrà le fondamenta necessarie per costruire su di esse i gradi successivi. Se manca l'amore per Dio, non ci sarà la via verso Dio, poiché Dio è amore. La via interiore del cristianesimo originario non è mortificazione. L'uomo che si trova sulla via interiore non dovrebbe reprimere nulla, ma superare gradualmente tutte le negatività. Così facendo, a poco tutto ciò che è umano si staccherà da lui e riuscirà dall'interiore a lasciare tutte le cose terrene. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi. Perciò dobbiamo lavorare su noi stessi per realizzare ed adempiere le leggi spirituali divine e poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Il conscio è la coscienza della mente, ciò di cui ricordiamo, che ci è abituale e di cui ci occupiamo ogni giorno. Il subconscio si trova negli strati più profondi del cervello, dove è memorizzato ciò che abbiamo dimenticato ma che non abbiamo ancora superato. L'anima è il libro della vita. In essa vi sono luci ed ombre, gli effetti dei nostri pensieri e delle nostre azioni positive e negative. Le sensazioni, i pensieri e le azioni negative costituiscono le nostre rispondenze. Attraverso i 7 centri di coscienza, i 7 involucri dell'anima, l'anima irradia ciò che ha memorizzato. Negli involucri dell'anima si rispecchiano quindi le luci e le ombre che l'anima porta dentro di sé. Pertanto, non è la nostra mente che ci rivela chi siamo, ma l'irradiazione dell'anima e le colpe del subconscio che vengono alla luce. In conclusione a questo capitolo di istruzione, Gabriele disse agli allievi sulla via interiore: «La lotta contro noi stessi continuerà fino a che non avremo sconfitto il nostro ego. Tu non sei solo. Molti nostri fratelli e sorelle stanno lottando contro se stessi e dall'infimità si elevano ad una spiritualità superiore e alla pace interiore di cui tutti abbiamo tanto bisogno in questo mondo. Molti sono collegati con noi. In questo collegamento spirituale rimaniamo i figli di Dio. Cari amici, desideriamo concludere la puntata di oggi con queste parole di collegamento interiore date da Gabriele. Auguriamo a voi e a tutti noi giornate colme di forza e di fare tante esperienze positive sulla via interiore, nell'epoca messianica e sofianica, la via della purezza, del giglio, che conduce all'amore di Dio. Oggi abbiamo sentito molte indicazioni e aiuti per il decorso della giornata, per i primi passi sul grado dell'ordine. Se avete domande su queste indicazioni, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra istruzione data dalla sapienza divina della serie La vera scuola e la vita. Da quasi 50 anni riceviamo dal Regno di Dio innumerevoli risposte alle domande più importanti della nostra esistenza, in merito alla nostra provenienza dal Regno di Dio, alla nostra vita terrena e su come utilizzare le nostre giornate terrene. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono state date moltissime rivelazioni e istruzioni dalla sapienza divina per ogni persona, indipendentemente dalla sua cultura. Oggi leggiamo e ascoltiamo alcuni passaggi tratti da una di queste numerose istruzioni. All'inizio, Gabriele si è rivolta ai presenti con le seguenti parole. Cari fratelli, care sorelle, vorrei ora porre al centro la parola perché. E ora molti penseranno, cosa vuole dirci?
2: E Gabriele ha continuato dicendo, perché analizziamo così di rado il nostro modo di pensare, di parlare, tutto il nostro comportamento? Alcuni diranno, sì, ma cosa significa analizzare criticamente? Riflettiamo insieme. Quante volte pensiamo in modo diverso da come parliamo? Quante volte pensiamo male del nostro prossimo? Eventualmente nei nostri pensieri sono presenti aspetti di odio, invidia, inimicizia e litigio. Se dobbiamo parlarne, cerchiamo di abbellire questi nostri pensieri. Quindi le nostre parole sono spesso solo degli involucri, perché dentro di esse si trova qualcosa di diverso da ciò che diciamo, da quello che intendiamo o persino da quello che facciamo. Ci comportiamo in modo amichevole e disponibile, ma dietro c'è svalutazione, ostilità, forse addirittura odio e invidia. Tutto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nel nostro comportamento, nei nostri modi di agire, lo memorizziamo nel nostro corpo fisico, nella nostra anima e infine negli astri, che chiamiamo astri di memorizzazione o sfere di purificazione. Questi costituiscono poi le vie che la nostra anima seguirà dopo la morte del corpo. Alcuni di noi non riescono a immaginare come avvenga questa memorizzazione, per cui vi faccio un esempio. Come si comporta un bambino piccolo? Deve imparare. Impara poco alla volta a stare in piedi. Sì, quante volte cade di nuovo a terra e piange e grida. Deve imparare poco alla volta a stare in piedi. Quando ha compreso come stare in una posizione eretta, rimane in piedi. E dove lo comprende? Nel cervello. La posizione eretta viene quindi memorizzata nel cervello, ma anche in tutto l'essere umano. Oppure il bambino impara a parlare. Siamo felici quando dice la prima parola, mamma o papà. Il bambino l'ha sentita, l'ha risentita moltissime volte e un po' alla volta la ripete. Poi impara a camminare. Il bambino cammina tenendo la mano del genitore. Quanto tempo ci vuole prima che il bambino riesca a camminare da solo? Finché il cervello, il corpo, i muscoli non avranno memorizzato i programmi per camminare. Il bambino va a scuola, deve imparare. Non è necessario elencare tutto ciò che dovrà imparare. Sono necessarie tante ripetizioni prima che quello che deve essere imparato venga memorizzato e compreso dall'alunno.
3: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Poi si continua, passo dopo passo. La vita professionale, gli studi, il lavoro. Tutto deve essere memorizzato. Quanto ci mettiamo a memorizzare un processo di lavoro prima di poter dire «l'ho capito, l'ho imparato, ora sono in grado di farlo»? E non abbiamo ancora finito di imparare. Continuiamo ad imparare. Pensiamo alla guida dell'automobile. Ci vuole un po' di tempo prima di ricordare tutti i movimenti necessari. Poi lo facciamo automaticamente. Per poter guidare impariamo i segnali stradali e molto altro ancora. Pensiamo alla scuola, pensiamo alla vita professionale, pensiamo al guidare. Memorizziamo tutto. E quindi potremmo dire che ognuno di noi è come un computer. Il memorizzare non smette mai. Quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita quotidiana, ciò che ci serve per la nostra esistenza terrena, non costituisce una colpa o addirittura un peccato. Ne abbiamo bisogno, lo impariamo per esistere, per vivere, per condurre la nostra vita come essere umano. Tuttavia, man mano che cresciamo, sentiamo di dover distinguere tra ciò che è buono, meno buono o cattivo. La maggior parte degli adulti vive semplicemente la propria vita quotidiana definendosi eventualmente cristiani e pur conoscendo i 10 comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, moltissime persone non li considerano. Sono spinti soprattutto da aspirazioni esteriori, potere, prestigio e molto altro ancora. E intanto si continua a memorizzare. Incontriamo i nostri simili, al lavoro, sulla strada. Abbiamo una famiglia, incontriamo familiari, parenti, conoscenti. Che cosa pensiamo? Non vengono memorizzati gli involucri, i pensieri in quanto tali, ma i contenuti dei pensieri. Parliamo con il nostro prossimo e pensiamo: è stata una conversazione positiva. Ma cosa abbiamo posto nelle nostre parole? Forse svalutazione, invidia? Questo è ciò che memorizziamo. E lo memorizziamo nelle cellule del nostro corpo. Lo memorizziamo nella nostra anima. E ciò che è negativo lo memorizziamo anche nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che chiamiamo anche sfere di purificazione. Questo sarà poi il cammino dell'anima al termine della sua esistenza terrena.
1: Tuttavia, continua Gabriele, ci troviamo ancora nella scuola terrena proprio per riconoscere e sciogliere le negatività che abbiamo immesso e memorizzato. Ciò che memorizziamo di negativo è il peccato, è un comportamento sbagliato contro Dio e in fondo contro la nostra vera vita eterna. Sono i comportamenti sbagliati che ci caratterizzano come esseri umani e queste caratteristiche le irradiamo. Cosa pensiamo ora? Non posso più sistemare il mio passato. Non posso rimediare a ciò che è stato. Ormai è passato. Molte cose le ho dimenticate. Tuttavia, non è così. Ogni nuovo giorno è il nostro giorno. È la giornata di ognuno di noi. Gli astri, i pianeti di memorizzazione, irradiano ogni giorno verso di noi alcuni aspetti di quello che abbiamo immesso nel passato. I pianeti lo irradiano verso di noi attraverso la nostra anima, affinché riconosciamo il nostro comportamento sbagliato. Ci pentiamo e lo sistemiamo con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, in noi. Questo include anche il chiedere perdono. Perdoniamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo eventualmente causato e non ripetiamo più le stesse cose o cose simili. E non ripetere più significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per eliminare dalla nostra anima e dal nostro corpo le negatività che vi abbiamo immesso. Questo significa che il Cristo Dio trasforma i nostri pesi, gli aspetti del peccato, i lati oscuri, le colpe, in luce e forza nell'anima e nel nostro corpo. Il nostro modo di pensare diventa un po' più luminoso e lo stesso vale per il nostro comportamento. E come esseri umani ci sentiamo più freschi, forse anche più sani.
2: Gabriele ha continuato dicendo: ora ritorno alla parola perché. Perché non analizziamo in modo critico il nostro comportamento? È forse colpa dell'altro se pensiamo in modo negativo? O non fa forse parte del nostro comportamento? L'altra persona può avere una parte di colpa, ma il nostro modo di pensare agitato e negativo ci mostra che c'è qualcosa di simile anche in noi, nella nostra anima, nelle cellule del nostro corpo. Così, ogni giorno si ripresenta la domanda: cosa vuole dirmi oggi la mia giornata? Mi dice solo quello che ho memorizzato in passato. Dovremmo chiederci: perché vogliamo soffrire? Perché vogliamo essere malati? Perché vogliamo dover sopportare i colpi del destino, le sofferenze, le difficoltà, lunghi periodi di infermità e molto altro? Perché? Gesù ha detto: fate voi per primi agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. O in altre parole, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Vogliamo che gli altri pensino male di noi, che abbiano pensieri di invidia nei nostri confronti, che parlino in modo ipocrita o che fingano qualcosa che non è vero? Quindi, ciò che non vogliamo per noi, non dovremmo infliggerlo agli altri, perché quello che facciamo al più piccolo dei nostri simili, lo facciamo al Cristo e, in fondo, a noi stessi.
3: Gabriele ha spiegato inoltre: se ora affiora la parola perché, dovremmo sempre chiederci, sì, perché vogliamo ammalarci? Perché in fondo pensiamo in modo malato, pensiamo in modo negativo. Sì, allora, ma perché dobbiamo soffrire? Perché ci accade una o l'altra cosa? Spesso la prima cosa che ci viene in mente è colpa dell'altro. Tuttavia Gabriele spiega molto chiaramente: l'altro può avere una parte di colpa, ma con i nostri pensieri, con il nostro comportamento negativo, abbiamo immesso aspetti simili in noi stessi e in un certo momento manifestano i loro effetti. Non si tratta quindi di un caso, se dobbiamo soffrire per una determinata cosa. Non è mai un caso. Se ci esaminiamo, potremmo arrivare a comprendere alcune cause appartenenti al nostro passato riguardo al nostro comportamento nei confronti dei nostri simili. Oggi ci accadono cose simili. Il caso non esiste. Sta infatti scritto anche: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà. Il contenuto dei nostri pensieri, delle nostre parole, tutto il nostro comportamento costituisce la semina. Quando germoglia, lo percepiamo nel nostro corpo. Al termine dell'istruzione, Gabriele ci ha invitato a entrare nel nostro interiore con quello che abbiamo sentito, rivolgendoci al Cristo, nostro fratello divino. Ascoltiamo ora questo passaggio con la voce originale di Gabriele.
2: Se ora entriamo nel silenzio, ci rivolgiamo al Cristo in noi, il grande Spirito, la luce possente che ci è sempre accanto, pulsa vicino al nostro cuore. La nostra giornata, la giornata personale di ognuno, sta per finire, ma per ognuno di noi ha portato qualcosa di diverso. Aspetti belli, meno belli, negativi, forse anche cose gravi. Aspetti che provengono da quello che ci siamo predisposti per il futuro. Oggi abbiamo vissuto una giornata, oggi ci si è presentato qualcosa, perché gli aspetti negativi che abbiamo immesso in passato costituiscono il nostro futuro. Se nel nostro passato abbiamo seguito passo per passo quello che l'Eterno ci ha indicato tramite Mosè, i comandamenti, e tramite Gesù, il discorso della montagna, il nostro futuro sarà più luminoso, più chiaro e più piacevole. La nostra coscienza si è ampliata. Sentiamo e percepiamo la vicinanza di Dio. Se non è così, allora oggi è stata una giornata su cui riflettere. Facciamolo con il Cristo in noi. Forse affioreranno anche aspetti del passato. Ci sentiamo sconvolti, forse ci vergogniamo anche per come ci siamo comportati in passato. Preghiamo il Cristo. Egli ci aiuta a pentirci, a sistemare e a non ripetere più cose simili. In questo modo diventiamo più luminosi, più leggeri, più liberi, più sani e possiamo evitare in tempo molte sofferenze e colpi del destino, poiché Egli desidera che noi e la nostra anima stiamo bene.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, tutto quello che abbiamo sentito può aiutarci a comprendere meglio la nostra vita e ciò che ci accade ogni giorno e a capire sempre di più che nulla, ma proprio nulla nella nostra vita, avviene per caso. Tutto vuole dirci qualcosa su noi stessi e sui semi che abbiamo seminato nel campo della nostra vita. E come ha spiegato Gabriele, in ogni situazione, il Cristo in noi è l'aiutante che ci consiglia, che ci accompagna nel nostro cammino per riconoscerci e in tutto il nostro percorso di vita. Per oggi vi salutiamo e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche la prossima volta per un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo Spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento.
0: Die Farben,
1: i colori
0: die Formen,
1: e le forme.
0: Das Licht,
1: egli, la luce, la forza
0: die Substanz in uns.
1: E la sostanza
0: Vater,
1: in noi. Padre,
0: du hast alles schöne,
1: tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami.
0: Du schmückst die Natur.
1: Tu adorni la natura.
0: Du bist das Wachstum.
1: Tu sei la crescita e la maturazione.
0: Du bist das Leben in jeder Blume.
1: Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza
0: in der Blume,
1: nel fiore,
0: im Samen,
1: nel seme,
0: im Tier,
1: nell'animale.
0: Du bist das Leben.
1: Tu sei la vita
0: in, Formen, du bist die Kraft,
1: in tutte le forme.
0: Im Vogel,
1: tu sei la forza
0: Bewegung,
1: nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi in modo molteplice.
0: Das Reich Gottes.
1: Il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es, wenn wir über den Rasen.
1: Ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato.
0: Und spüren wir.
1: E sentiamo
0: unsere Schwester,
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in noi
0: schauen, das unendliche Leben,
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza.
0: Gott, die Fülle schenkt uns.
1: Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre.
0: Und wir werden so wohnen und leben,
1: e dimoreremo e vivremo
0: wie es unserem
1: bewusstsein come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo.
0: Denn so wie im Himmel,
1: poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro. Ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria, poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono
0: auch
1: con Dio
0: der Erde sind.
1: E quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der Fülle,
1: la terra si dona nella pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso
0: haben.
1: La pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: A colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato.

Viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato. Si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima. L'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato

il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale, lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio. Tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo. Come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto ciò che pensa e fa, speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cos'è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione, risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole. Secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro». La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili, l'apparizione si profila, l'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo figlio. In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'Eterno Essere Padre Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele spiega.
0: Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e chi è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi?
1: Ganz allmählich und unmerklich gehen wir in die Zeit.
0: A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba, sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
2: Gabriele spiega: ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora, come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazareth. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi, Con il passare del tempo, le preghiere Dio in noi giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze, percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive, tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
3: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero, per esempio da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di missaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere, vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di missaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri, o addirittura come azioni del genere più infimo che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dove è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre, che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: chi abbiamo seguito per tutti questi anni, e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci: non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda: perché non abbiamo accettato questa via, per esempio i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna e la sua indicazione: il regno di Dio è insito in voi?
1: Gabriele stellt weitere Fragen.
3: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazareth, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazareth? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazareth, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazareth. Queste e altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione? Dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente in merito, perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè, come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazareth ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.
0: Gabriele continua poi: in questo contesto potrebbero aiutarci le affermazioni di Fëdor Dostoevskij. Nel suo romanzo sui fratelli Karamazov, nel capitolo sul grande inquisitore, egli dice a Gesù di Nazareth, apparso di nuovo a Siviglia: perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai? Sì,
2: Forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso. Ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà? Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
3: Nell'opera di Fyodor Dostoevsky, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth: invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te. In luogo di seguire la salda legge antica, l'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ci sono sulla terra tre forze. Tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re. Sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. E infine il grande inquisitore dice a Gesù di Nazareth: ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al mio primo cenno, ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il Grande Inquisitore, tratto dal romanzo I Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky.
0: Gabriele continua poi. Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo: ho capito bene? Oppure: lo hai o lo avete inteso così? Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola
2: il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda: verrò compreso in questo modo? Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare: noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
3: Gabriele pone la domanda: cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto nelle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente, o crediamo a quello che credono e pensano gli altri? L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
2: Gabriele spiega: non per niente Gesù di Nazaret disse Il regno di Dio è insito in voi. O anche, aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazareth ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere, o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazareth non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazareth insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi, si fa ulteriori pensieri a riguardo. Gesù di Nazareth ha forse indicato di prendere un'ostia consacrata o un vino benedetto come corpo o sangue di Cristo? Se fosse così, allora Gesù, il Cristo, annullerebbe la sua ultima cena tenuta con i suoi discepoli e sicuramente anche con le sue discepole, a favore di una religione. Nell'ultima cena, Gesù disse a senso di fare come egli tenne la cena con tutti loro.
3: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazareth, pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. A senso, dissi loro, ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo

0: Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a Senso: ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità, e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità, perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli, fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta. Riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto e mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio e così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
1: Gabriele continua. Il Cristo Dio è la forza nell'essere Padre e Madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio, e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati, ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasporto.

mettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, l'irradiazione nei frutti si intensifica e così anche quella negli animali dei campi, e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del Giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il Giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo, mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo, io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione, non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo, io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito, io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque, come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo E sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura, o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali, se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger,
1: diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich eine Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und er sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und er sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà

0: durch unsere Dankgebete an dich.
1: Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi, che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete, percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico Santo Padre che è nei cieli, ma il suo Spirito è in voi, il suo Spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quanto preghi e chiudi la porta. Poi prega, rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita possano splendere attraverso di noi. Infatti possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Un cordiale saluto a tutti, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale. Nella nostra società cresce sempre di più il bisogno di avere risposte sul senso e lo scopo della vita terrena e molti si chiedono se esiste una vita dopo la morte. Questa è una domanda che può cambiare la nostra vita e che sicuramente ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita.
1: Sì, è una bella domanda. Infatti nessuno è mai tornato indietro per dirci come sono veramente le cose. Nessuno può dimostrare se esiste un inferno o un paradiso, o come sia fatto l'aldilà. Eppure questo è un tema che dobbiamo assolutamente approfondire, perché nessuno di noi lo può evitare. Si reprime questo pensiero, allontanandolo il più possibile, e sembra che tocchi soltanto agli altri. Eppure prima o poi, giovani o vecchi, lentamente o all'improvviso, per tutti giunge il momento della verità. In questo siamo tutti uguali, ricchi e poveri, atei o credenti. Ma sapendo di più su quello che ci aspetta, potremmo correggere molte cose della nostra vita, superare molte paure e vivere in modo più felice e consapevole.
0: Si tratta di una domanda importante perché ci conduce inevitabilmente all'essenza più profonda della vita e la chiave sta nella conoscenza e nell'esistenza dell'anima. Ognuno di noi ha un'anima, cioè un corpo spirituale che sopravvive alla morte del corpo fisico. Anzi, come sosteneva nel III secolo Origene, l'anima è preesistente al corpo, quindi Dio non ci ha creati come uomini nella dimensione materiale, ma come esseri spirituali. A differenza della religione che parla solo di misteri, ci sono molte fonti provenienti dal mondo spirituale che ci dicono che la vita è molto più grande di quella che conosciamo. La nostra breve vita terrena non è tutto. Esiste di più, una vita meravigliosa ed eterna. Come disse Gesù di Nazaret, il mio regno non è di questo mondo e nella casa di mio padre ci sono molte dimore.
1: L'anima è un corpo di sostanza sottile, spirituale, composto da 7 centri energetici di coscienza che in Oriente vengono chiamati chakra. Dopo la morte fisica, il nostro corpo torna alla Terra e si decompone in modo naturale, ma con l'ultimo respiro nel mondo materiale facciamo il primo respiro nel mondo spirituale. Non dobbiamo aver paura della morte e nemmeno restare attaccati alla materia, poiché si tratta di un passaggio. Per questo quando qualcuno che ci è caro lascia questa dimensione e va nell'aldilà, non dovremmo trattenerlo con il nostro dolore o con i nostri pensieri, cosa che è certamente comprensibile, ma collegarci interiormente con il Cristo e pregare, affidando a Lui la guida della persona cara, in modo che la sua anima si possa staccare dalla sfera materiale e continuare il suo percorso nei mondi corrispondenti all'evoluzione della sua anima.
0: Per sapere di più sulla nostra anima non dobbiamo aspettare la morte. Possiamo imparare molto da subito, osservandoci. Chiediamoci ad esempio chi siamo veramente. Osserviamo i nostri pensieri, da dove provengono. Osserviamo le reazioni dei nostri sentimenti, le nostre sensazioni. Sono positive o negative verso gli altri? In fondo sono la cassa di risonanza del nostro vero essere, oppure della nostra anima? Queste osservazioni ci indicano chi siamo veramente. Noi siamo i contenuti dei nostri pensieri, cioè ciò che pensiamo e sentiamo veramente, non la maschera dell'ego umano che cerca sempre di apparire migliore di quello che è. Per questo molti hanno paura della morte, poiché in quel momento le maschere cadono e si vede chi siamo veramente, il risultato di come abbiamo vissuto.
1: Quando siamo per strada o nella metro, per ogni persona che vediamo abbiamo un pensiero, non è così? Siamo sinceri, è un pensiero positivo o negativo? È un giudizio o un disprezzare? Quanti pensieri facciamo ogni giorno? Ognuno di noi giudica gli altri con i propri pensieri, eppure spesso abbiamo gli stessi difetti di chi giudichiamo e non siamo privi di maschere. Conoscere meglio noi stessi sarebbe una bella meta per la nostra vita. Ma torniamo all'anima che registra ogni pensiero e sentimento, più precisamente il loro contenuto. Questi contenuti vengono memorizzati in costellazioni spirituali, con le quali siamo in costante comunicazione e dalle quali viene attratta l'anima al momento del decesso del corpo. Sono i mondi che corrispondono alla sua attuale vibrazione o evoluzione, dove vivono anime simili, in cammino verso l'evoluzione o gravate di colpe.
0: Per questo non dovremmo più credere ai dogmi della Chiesa, che mandano i figli di Dio in paradiso o all'inferno. Si tratta di concetti sbagliati. Sarebbe meglio parlare di stati di coscienza e, vedendo quante cose brutte accadono sulla terra, guerre, assassini, dolore, odio, sofferenza, mi verrebbe da dire che già qui siamo in una specie di inferno, non credete? Di fatto, la terra è come un luogo di espiazione dove raccogliamo ciò che noi stessi abbiamo seminato. Come disse l'Apostolo Paolo, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. In questa vita o in una prossima vita, l'uomo sperimenta tutto quello che ha causato ad altri per rendersene conto e avere la possibilità di cambiare. Quindi non esiste il caso e noi sottostiamo a questa legge, chiamata legge di causa ed effetto, fino a quando non avremo espiato tutti i nostri errori e purificato completamente la nostra anima. Ma se cambiamo in tempo, percorrendo il cammino dell'autoconoscenza, del chiedere perdono, del perdonare e riparare al male fatto, non dovremo subire completamente gli effetti delle nostre cause, poiché ci stiamo evolvendo. Quindi la via della lotta contro il nostro ego umano ci è stata già indicata dall'esempio della vita del Cristo.
1: Ecco perché, parlando della vita dopo la morte, diventa così importante chiederci se abbiamo preso in mano le redini del nostro destino oppure viviamo alla giornata in modo passivo e poco consapevole, dando sempre la colpa agli altri per ciò che non va bene. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo certamente cambiare noi stessi, e la vita della nostra anima nell'aldilà dipenderà quindi dalla nostra evoluzione, sia in senso positivo che in senso negativo. Le cose che non abbiamo superato e sciolto, come ad esempio forti legami, passioni, desideri di potere e ricchezza, odio, invidia e tutto quanto di negativo abbiamo fatto agli altri, ci legano alla legge di causa ed effetto e alla sfera materiale. Se in vita abbiamo aspirato invece a valori etici e morali elevati, staccandoci passo per passo dai nostri aspetti negativi per sviluppare quelli positivi, saremo attirati verso mondi corrispondenti all'evoluzione della nostra anima.
0: Ma non dovremmo farci illusioni credendo di essere migliori di altri se pensiamo di avere del sapere spirituale. Questo non è ancora la saggezza vissuta e non serve a nulla alla vita dell'anima se non viene messo in pratica, come non serve a nulla seguire riti, dogmi e cerimonie che non ci rendono persone migliori. I mondi spirituali di cui abbiamo parlato e in cui vivono le anime non sono ancora il paradiso. La nostra vera patria, la nostra meta, dalla quale tutti proveniamo, quali figli e figlie di Dio, si trova dove vivono gli esseri spirituali puri. E la via del ritorno a questa patria celeste ci è stata indicata dal Cristo, negli insegnamenti elevati dati quando egli era Gesù di Nazaret, che troviamo ad esempio nel discorso della montagna e anche nei 10 comandamenti. Riassumendo, l'amore per il prossimo, la non violenza, il pacifismo, la libertà, l'uguaglianza, l'unità e la fratellanza, la giustizia e il rispetto per tutte le creature. Quindi non dovremmo fare del male neppure agli animali e alla natura, poiché anch'essi portano in sé l'alito divino.
1: Gesù di Nazaret ha portato molti insegnamenti profondi, anche in merito alla reincarnazione, che allora era già nota, ma le istituzioni religiose hanno sostituito queste verità con dogmi e credenze che hanno prodotto tabù e paure, come la cosiddetta dannazione eterna, secondo la quale Dio sarebbe un padre che castiga i propri figli eternamente e non un Dio dell'amore che invece ci aspetta tutti e ci ama tutti senza distinzione. Quando ci troviamo sul letto di morte, non è la benedizione con l'olio che conta, ma come abbiamo vissuto, l'evoluzione della nostra anima e la comunicazione che abbiamo instaurato con Dio che si trova dentro di noi, senza intermediari.
0: Certamente molti si chiederanno da dove provengono queste informazioni sulla vita dell'anima, dove si possono trovare. Oggi sono alla portata di tutti. Infatti in tutti i tempi lo spirito profetico ha cercato di elevare l'umanità dall'ignoranza spirituale che si trova nel mondo materialistico. Ma anche oggi vive una donna che si può paragonare ai grandi profeti dell'Antico Testamento, come Isaia, Abramo, Mosè, Geremia ed altri. Si tratta di Gabriele, una donna tedesca che viene sempre più riconosciuta in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Gabriele ha scritto una quantità enorme di libri su ispirazione profetica, riportando in vita lo spirito del primo cristianesimo, uno spirito rivoluzionario che si distanzia enormemente dalla religione tradizionale. Come nel primo cristianesimo non ci sono dogmi, riti o cerimonie, non ci sono sacerdoti e gerarchie ecclesiastiche, perché si tratta di trovare Dio dentro di noi, di evolversi spiritualmente nella scuola della vita, sulla terra, vivendo in base a principi interiori fondamentali, come ad esempio quelli che troviamo nel discorso della montagna e nei 10 comandamenti. Invitiamo gli ascoltatori che desiderano approfondire a leggere i molti libri su questo tema, che si possono trovare nelle comuni librerie o anche in internet. Per oggi vi ringraziamo di essere stati con noi all'ascolto, un saluto cordiale e un arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno. Invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore. Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Questa parte del richiamo degli organi di Gabriele si concentra sui seguenti organi: cuore, polmoni, midollo spinale, costole, tonsille, tiroide, laringe, gola e denti nella zona del quarto e del quinto centro di coscienza, che sono i centri della serietà e della pazienza.

0: Viertes und fünftes Bewusstseinszentrum.
1: Quarto e quinto centro di coscienza, serietà e pazienza. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per il Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi i pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono.